0: Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.
1: Voilà.

0: arco portani lo tagarci e tagarci nella codella pace.
1: Scherzo del mega.

0: Italia no, Italia.
1: Rifa. Cazzo, ora mi viene l'infarto.
2: Rifacciamo.

voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.

meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

0: Esco di casa, libretto postale, post, Salerno-Reggio Calabria, Roggiano, carne di maiale e vino il 19 di luglio, poi bistrò, Palma, forse Papaleo o forse il cantautore romano che si appoggia a Radio Ciroma. Scornajenchi, fumetto.
1: Welcome, gentlemen, to the United States.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 38 minuti.
1: Caos nell'ordine.
2: Ordine nel caos.
1: Radio
2: Ciroma.

0: Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Piano. Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
1: Le 10:30.
2: 11:15.
3: 10:20.
1: Le 10:15.
2: Le 10:35.
0: Facciamo a occhio che è meglio. Mortecci vostri. Fermi. Andiamo. Senta, scusi. È entrato adesso.

0: continui, continui. Continui a suonare. Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
1: Scusate,
0: continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Non sono Ricchione, bravo, vai avanti, bene, tu sei Ricchione.

0: E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.
1: Un time di ottenta.
2: Hey, mom, got any mandies? Well, the thing is, was she came down the road to get it because I wasn't going. Yeah, she did. She did. Because she said, oh, I had to buy it.
3: No, she didn't. I saw it.
2: Well, I can do it before.

possiamo fare più finta di niente. Al confronto dei politici siamo delle mezze seghe, dei conglomerati fecali similcilindrici. Sveglia! Nelle auto blu ci sono più festini che nei nostri backstage. Le loro intercettazioni sono più porche delle nostre interviste. Persino le loro madri si vergognano più delle nostre. Loro sono delle eroiche puttane, delle superpotenze seminali. E noi, noi cosa siamo diventati? Le ragazzette da sposare. Riprendiamoci i coma etilici, i fetori passionali. Dirottiamo sull'edonismo e smettiamola di fare concerti per salvare le balene. Torniamo a passare l'inverno a scopare come ricci e l'estate a curarci le malattie veneree. Solo così riusciremo a riprenderci ciò che è nostro. O lasceremo a loro non solo il potere, ma anche il rock and roll.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: Gli errori di sistema sono in realtà tracce da seguire per arrivare al successo. Gli errori di sistema passano rapidamente dalla sfera emotiva a quella fisica.
1: A questo punto arriva una persona che non conosci. Si avvicina e ti sorride.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire.

0: All'orologio atomico di Radio Cirova sono le ore 3 e 38 minuti.
1: Radio Cirova 105.7 FM.
2: www.ciroma.org.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: attenzione. Avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Mi sono rotto le palle, zio. Mi sono rotto le palle, tipo, di pagare l'affitto. 500 euro al mese per vivere in una stanza, un posto orribile. E vorrei accendere il mutuo, ma non ce la faccio, tipo, mi sale l'ansia ogni volta che ci penso.
1: Io me lo so acceso il mutuo.
0: Come?
1: Tu?
0: Sì. Da quanto sarebbe sto mutuo?
1: 1 milione.
0: Quanto? Quanto?
1: 1 milione.
0: Excuse me?
1: 50 anni di mutuo mi sono accollato.
0: Tu? Che non sei manco capace di pagare Netflix, arriva alla fine del mese.
2: Da farla finita.
1: Sì, ma è super tranquillo, è tranquillissimo.
0: Ah, è tranquillissimo, perché?
1: Sì, perché comunque i soldi non gli darò mai.
0: Come non gli darò mai?
1: No, i soldi non gli darò mai indietro.
0: Come no?
1: Il mondo finirà prima che io estinguerò i miei debiti con la banca. È chiaro?
0: Quando finisce questo mondo, scusa, perdono?
1: Ma da un lasso di tempo che va da domani a, boh, i prossimi 10-15 anni. Non lo senti questo profumo di apocalisse che c'è nell'aria? Qua il mondo sta per finire. E io col cazzo che i soldi alla banca gli do, capito?

0: Perché non muori?
1: Sotto questa maschera non c'è solo carne. Sotto questa maschera c'è un'idea, credi? E le idee sono a prova di proiettile.

0: cazzo sei?
1: Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono. Di il mio nome.
0: Cosa? Io non ne ho la più pallida idea. Non lo so chi sei.
1: Sì, invece. Sono il cuoco. Io sono l'uomo che ha ucciso Gus Fring.
0: Stronzate. L'ha fatto fuori il cartello.
1: Ne sei sicuro? Molto bene. E adesso, di il mio nome.
0: Sei Heisenberg.
1: Hai maledettamente ragione.

0: Traditore, traditore, tutti uguali gli uomini. Ma come? Direttamente in camera da letto.
1: Ma una cosa folla che metti nella testa, come il minatore che ci tiene la lampada.
2: Ma che ti succede?
0: Che mi succede? Se mi vuoi consumare, solo con la forza mi potrai avere. Va avanti, avvicinati,

0: per te. Voglio tanto bene, amore.
1: Ma Caruso Vincenzo! Maria che ha voluto fare suonata! Suonata!
2: Cretina! Hai preso lei, non lui!
3: Ehi, mancai la mira. Volevo, ma il battello non parte fino a domani mattina.
4: Vorrei essere lì da te, ti senti solo?
3: Un po', ma vado subito a letto.
4: C'è qualcosa che non va?
3: Non lo so.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, grazie. E tu?
0: Non c'è male. Ma non mi vuoi più ammazzare?
1: No.
0: E perché?
1: Così.

Ci troviamo di fronte a un organismo che imita le altre forme viventi e le imita perfettamente. Questa cosa ha attaccato i nostri cani e ha tentato di digerirli, di assimilarli. E nel frattempo ha tentato di plasmarsi in modo da imitarli.

potrei dare un milione di risposte, tutte false. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita.

CT e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.

0: when he skipped my last kick.
1: Another one.
0: Just
2: oggi su Radio Ciroma, Calypso colazione. Agli africani deportati e venduti come schiavi nelle piantagioni di canna da zucchero di Trinidad era proibito parlare. Intorno al XVII secolo inventarono il calypso per comunicare e prendere in giro i propri aguzzini europei, aggirando il divieto. Tre secoli più tardi, il calypso divenne la colonna sonora della lotta contro il colonialismo in tutte le Indie occidentali.
3: That melody is only full of

棒呀，棒呀，棒呀，棒呀，棒呀，棒呀，棒呀，棒呀，棒呀。

De, mi sedeo, c'è Calipso oggi a colazione. Da 4 miglia fino a Porta Chiana, c'è Calipso oggi su Radio Ciroma. Su Radio Ciroma, colazione Calipso.

io ringrazio voi, io penso che il vostro lavoro di fungo, che io ho sempre ritenuto un ruolo importante, attivo, che consente di dialogare, di partecipare, al di là dei singoli pensieri di ciascuno di noi o di voi su determinate tematiche, però Radio Ciroma ha sempre svolto questo ruolo. Non si potrà mai chiedere a Ciroma, che se non sarebbe quella, di sposare un'idea di partito, ci mancherebbe, ed è bello quello che fate.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 28 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 59%.

0: Sì, ma io niente, volevo salutare tutti insomma, i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio Ciroma e volevo niente, ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata e spero che insomma, se un giorno vi capiterà di leggere il libro in questione, passate sul mio blog, lasciate un commento, anche se è negativo, sono sempre una discussione fa sempre piacere, insomma, ecco.
1: Esatto.

0: mio compagno. Io si chiamavo Colino, ma si chiamava Michele, che dopo tanto tempo si chiama Zini. Io non chi si è dovuto, aveva un tic particolare. Appena vediamo Michele, gli faccio, uè, Michele, monta, da quanto tempo che non, non, che vediamo. Adesso si stacca fino a morto. Dice, non è che scuola io a casa, in indirizzo, una vanna, casa di cura per il tic. Ciao, colleghi, ciao, Michele. Arrivo un paese, si porta la dottoressa, gli faccio. Prego, si accomodi, questa è la casa di purché paese, no, oh, dottoressa, da me, pur tu da chi, da me. Arrivo un paese, chiamo Michele, dice, oh, colleghi, già si è arrivato, allora vuol dire che non è tanto buono, non fanno un bel servizio. Si vede colleghi, mi faccio, Michele, che cazzo, la dottoressa, si mannaggia, gli destra, ma me, perché, tutto il tempo.
1: Mo' bestiale,
0: ma che la giunta si è partita lì?
1: Gli è fuori.

0: Dobbiamo essere in collegamento con una compagna che è appena tornata dalla Cisgiordania. Buongiorno, ci senti?
1: Sì, buongiorno, mi sentite?
0: Benissimo. Allora, ti faccio una prima domanda sul insomma, sugli ultimi accadimenti, sulla situazione che hai lasciato in Cisgiordania prima di partire, contando sì, il momento particolare, visto che una settimana fa, durante uno degli innumerevoli attacchi dei coloni ai danni della popolazione palestinese in Cisgiordania, c'è stata una sparatoria. Questo avvenimento, insomma, hanno fatto seguito le dichiarazioni di Netanyahu, di Ben-Gvir, altri arresti.
1: Sì, allora sì, io sono tornata appunto, diciamo, ieri l'altro e sono stata lì, sono partita un po' più di 2 settimane fa, quindi ho potuto vedere un po' quello che è stato il cambiamento, comunque l'incremento delle azioni di rappresaglia, di assalto, di repressione violenta sia da parte dei coloni che da parte delle forze militari israeliane, in seguito a quello che, insomma, a cui accennavi tu, questa evento che si è verificato venerdì scorso, appunto il 24 luglio, in un villaggio si chiama Tel, nella zona di Nablus, e fondamentalmente, che tra l'altro è stato in maniera molto strumentale definito come un assalto a degli escursionisti, che tra l'altro ho definito così da i media ufficiali israeliani, ripreso paro paro da alcune testate ufficiali qui in Italia. Ovviamente sappiamo, insomma, chi segue da anni quella che è la situazione dell'avanzamento della colonizzazione dei territori palestinesi, non si tratta di escursionisti ma di settlers, quindi di coloni che sono impegnati da anni nell'occupazione dei territori e che ripetutamente, frequentemente, sempre di più assaltano.

0: vediano persone, case, attrezze di lavoro palestinesi. Quindi il 24 luglio, di fronte all'ennesimo assalto da parte di un gruppo di coloni nei confronti della popolazione del villaggio di Tel, c'è stata come al solito una sorta di forma di solidarietà fra palestinesi, di tentativo di difendersi da questo assalto, e nel confronto praticamente è stato anche sottratto un'arma da fuoco a un israeliano, e il risultato è che sono state uccise quattro persone palestinesi e sono morte due persone israeliane, un militare e un colono. Questa cosa ovviamente ha prodotto una risposta da parte del governo di ampliamento della repressione e quindi di dispiegamento delle forze militari in moltissime cittadine e villaggi di tutta la Cisgiordania, con di nuovo rappresaglie, perquisizioni a tappeto, arresti, insomma decine e decine di persone palestinesi sono state arrestate, e azioni di ovviamente supporto alla rappresaglia anche dei coloni indifferenti, cioè moltissime villaggi di tutta la Cisgiordania. Il sabato, che fra l'altro è giorno di festa, diciamo, per gli ebrei, spesso è da venerdì sera fino al sabato sera, sono i momenti, cioè la giornata sensibile per i palestinesi, perché nel momento in cui gli israeliani non stanno in vacanza, praticamente si danno a scorribande, appunto ad assalti, incendi, attacchi nei confronti dei villaggi, delle persone, dei fabbricati, insomma dei palestinesi. Quindi il sabato successivo c'è stata un'escalation sia in termini di intensità della violenza, sia in termini proprio di espansione degli attacchi e di frequenza, no? Di incremento di quella che è proprio l'avanzamento della colonizzazione. Cioè nei giorni successivi c'è stato proprio un prendere sempre più terra, un attaccare più fabbricati rurali e assaltare più villaggi. Quindi questo è un po' quello che ho potuto vedere anche sul campo, e proprio quelle che sono le pratiche di colonizzazione, che fondamentalmente, a partire da quelle che sono le colonie magari anche più storiche, qualcuna addirittura che lì è stata costruita da decenni, no? Nelle alture delle varie colline del territorio della Cisgiordania, che permettono di controllare tutte le risorse idriche, energetiche, controllare il territorio, da quelle colonie ormai strutturate, che sono praticamente cittadine appunto coloniali, fondamentalmente emergono delle sorte di avamposti, per cui alcuni settlers occupano grotte oppure tende, mettono tende che poi diventano container, occupano abitazioni che possono essere state abbandonate nel tempo, appunto dovuto al fatto che territori, oliveti, greggi sono stati distrutti, sono stati espropriati, sono stati rubati. Quindi ovviamente è sempre più difficile per le persone palestinesi vivere nelle zone rurali, anche perché questa colonizzazione attacca anche proprio le risorse o comunque gli strumenti di lavoro, quello che sono le possibilità anche a livello economico di sostentamento, no? Legato alla terra, e quindi oppure proprio con azioni di assedio, per cui alla fine con atti di violenza, intimidazione, provocazione e proprio incendi, distruzione di case, di appunto mezzi di lavoro, strumenti di lavoro, assalti alle stesse persone, e spesso le case che sono rurali, sono nel territorio rurale, che di solito si trova fra le colonie più grandi, più vecchie e già stabilite, e i villaggi o le cittadine palestinesi, e quelle che si trovano un po' nel mezzo sono praticamente zona di frontiera che viene vengono assaltate, e piano piano la colonizzazione avanza, quindi si occupano case, casolari, terreni. E non so se vado avanti per conto mio o c'è qualche domanda in particolare che volevi farmi.
1: No, allora, intanto grazie mille per aver appunto parlato di come la colonizzazione non appunto abbia tantissimi modi di estendersi, e quindi noi in genere siamo abituati a citare più i numeri degli arresti, i numeri delle morti e poco, no, delle strade chiuse, dei furti di bestiame, dell'acqua, delle demolizioni delle case. Quindi se, no, se vuoi continuare con appunto questo racconto dal punto di vista così repressivo ma anche più di sussistenza economica, sociale.
0: Sì. Sì, quello che io ho potuto, diciamo, appunto documentare, appunto io sono partita con, diciamo, in supporto a questa campagna che si chiama FAZA, che tra l'altro in palestinese vuol dire, diciamo, mutuo aiuto, quindi il sostegno reciproco nel caso di necessità, di pericolo, di urgenza. E quindi quello che c'era richiesto era un po' monitorare, documentare le violazioni, ovviamente eventualmente fare azioni in qualche modo di interposizione o comunque volte a cercare di in qualche modo detenere o comunque rallentare e abbassare la tensione in caso di assalto, attacchi di coloni a contadini, pastori, villaggi. Prevalentemente sono stata in due villaggi che si trovano nell'area, diciamo, di Ramallah e Nablus, e quello che molte persone palestinesi raccontano, che abbiamo potuto incontrare, è comunque una situazione molto difficile anche a livello, come dicevo, di proprio sostentamento, quindi quello che sono gli impatti della repressione, del controllo delle forze governative militari israeliane e le conseguenze degli assalti dei coloni. Da molte persone, cioè, diciamo, in maniera molto diffusa, si identifica il 7 ottobre come un po' uno spartiacque, quindi una data in cui almeno in Cisgiordania o in buona parte della Cisgiordania rurale la situazione è peggiorata gravemente. Indubbiamente la situazione della Cisgiordania al momento non è quella di Gaza, ma non è mai stata neanche una situazione felice da decenni, insomma, per chi segue la questione appunto dell'occupazione. Come dicevi tu, il numero di morti, le detenzioni, l'aumento dei checkpoint, l'aumento, l'innalzamento dei muri, insomma tutto quello che è stata una costruzione di un sistema di apartheid, tanto a livello giuridico come a livello, diciamo, infrastrutturale, no? Quindi che impedisce, fondamentalmente limita ed impedisce la mobilità proprio fisica, spaziale ai palestinesi, e rende la loro vita estremamente precaria, perché ovviamente non potendo pianificare niente della propria vita personale, lavorativa, poiché esci di casa e non sai il checkpoint se è aperto, se è chiuso, se ci metterai un'ora, se ci metterai una giornata, diciamo, se nel momento in cui stai uscendo c'è un assalto di coloni, quindi torni indietro perché la famiglia è in casa, per proteggere, insomma, le tue terre, piuttosto che il tuo gregge, piuttosto che la tua famiglia. Quindi è uno stato di ansia costante, uno stato di precarietà costante. In Palestina è difficile dormire, in Palestina è difficile veramente costruirsi una vita quotidiana che abbia una possibilità di pianificazione. Quindi questo ha un impatto enorme su quello che è il lavoro, proprio le condizioni di lavoro. Inoltre, dopo il 7 ottobre, quindi con l'aumento, insomma, sappiamo ovviamente quello che è lo sviluppo del genocidio a Gaza, però anche in Cisgiordania c'è stato un aumento del livello, dell'intensità di violenza da parte delle forze militari, quindi con, dicevo, perquisizioni, rappresaglie, diciamo cariche, e soprattutto un'azione di intervento e di supporto costante agli assalti, alle provocazioni dei coloni. Quindi l'esercito in ogni caso subentra a sostenere quella che è la violenza dei coloni, spesso tra l'altro peggiorando la situazione, nel senso che poi è l'attore che apre il fuoco fondamentalmente sulle persone palestinesi in maniera anche deleteria, appunto uccidendo molte persone. Questo spartiacque, tra l'altro, come raccontano molte persone palestinesi con cui abbiamo potuto parlare, ha prodotto un forte rallentamento dell'economia, perché insomma, se prendiamo in considerazione i vari settori che comunque potevano sostenere la vita palestinese, quindi il turismo sicuramente in quelle città magari anche più antiche, tradizionali, Betlemme piuttosto che appunto Nablus, cioè in molte località anche potenzialmente turistiche o comunque turistiche, Ovviamente la paura generata a livello internazionale da un incremento degli assalti, della repressione, delle condizioni di violenza ha fatto sì che molte persone non si

tra l'altro rubati spesso a beduini o a pastori comunque palestinesi di pecore, di capri, che vengono usate per avanzare fondamentalmente nella colonizzazione, quindi per occupare sempre più territorio. La pastorizia è uno strumento strategico per da un lato distruggere tutto quello che si trova nel cammino, perché pecore e capre fanno ovviamente, mangiano di tutto, germogli, seminativi, frutti, olive, e nel frattempo i pastori, questi giovani pastori, ultimamente abbiamo saputo di un crescente, diciamo, uso di pastori coloni minorenni, che permette in qualche modo una sorta di scudo penale nel caso comunque anche di intervento ipotetico e molto casuale, molto fortuito e molto rarefatto della giurisdizione israeliana in caso di appunto incendio, distruzione, devastazione. E fa sì che questi pastori minorenni possano muoversi liberamente e occupare sempre più spazio, e quindi i terreni agricoli, ovviamente quello che è tutta la produzione di olio, di olive, di ortaggi, di seminativi, la pastorizia ha avuto un grandissimo contrappolpo, perché le persone fondamentalmente riescono a malapena a raccogliere olive ormai solamente nei dintorni, nei pressi veramente prossimi dei villaggi e degli agglomerati, quindi tutte quelle che sono i terreni rurali più distanti dai villaggi, le cittadine, sono ormai zone interdette praticamente. A livello lavorativo anche tutto quello che è il settore edilizio, per esempio la Cisgiordania ha appunto purtroppo in seguito alle varie diaspore un altissimo numero di persone palestinesi emigrate all'estero, negli Stati Uniti, in Europa e in molti paesi, quindi c'è anche un ruolo importante in alcune cittadine, ovviamente non in tutte, però delle rimesse e di una presenza comunque di persone palestinesi che regolarmente d'estate, insomma durante le vacanze, tornavano dagli Stati Uniti, insomma da altri paesi di residenza per stare insomma appunto con la famiglia, e spesso e volentieri erano un forte motore di investimento in termini di costruzione, perché quindi si costruiscono case e ovviamente sia per loro che per le persone palestinesi in generale costruire case ormai è un investimento troppo rischioso, a parte che appunto non lavorando ci sono molte meno risorse, ma comunque nessuno ha intenzione di costruire case che magari dopo, il giorno dopo, vengono rubate, vengono demolite, vengono assaltate, vengono sequestrate. Quindi tutto quello che è ovviamente il lavoro delle persone palestinesi nel mondo dell'edilizia, sia da un punto di vista operaio che da un punto di vista imprenditoriale, è completamente morto. Quindi potrei andare avanti veramente per moltissimi ambiti. La situazione quindi è non solo è di tensione e di esasperazione rispetto a quella che è una violenza costante, proprio in termini fisici, di aggressioni, ma anche quello che è lo strozzamento di ovviamente tutte le forme di sostentamento, oltre al fatto che già sappiamo che le colonie fondamentalmente quello che fanno, l'occupazione, è appropriarsi, espropriare tutte le risorse, soprattutto idriche, le fonti, le sorgenti. C'è un controllo totale da parte delle imprese israeliane come Mekorot di quelle che sono le risorse idriche, le risorse energetiche, il petrolio, la corrente, insomma la viabilità. Quindi ovviamente tutto questo produce grandi difficoltà in termini di non solo vita quotidiana, in termini di spostamenti e di costruzione proprio delle relazioni umane, del mantenimento di quella che è la struttura poi comunitaria, che è estremamente forte, della popolazione, della cultura palestinese, ma anche a livello economico. E questo, diciamo, poi appunto magari ti ripasso la parola, ha un impatto secondo me interessante anche segnalare come la repressione, l'occupazione, la violenza ha un impatto molto anche su quello che sono i legami diciamo personali, relazionali, culturali, che sono alla base di una società estremamente, a parte prevalentemente rurale, ma estremamente comunitaria e collettiva. Ovviamente dal 7 ottobre in poi, per rispetto di quello che è l'impatto del genocidio a Gaza sulla popolazione palestinese, le persone non ballano più. Diciamo, il matrimonio è uno strumento di dura 4 giorni, sono feste che sono anche forme di
socializzazione, di continuazione, di mantenimento, di rinsaldamento delle relazioni familiari, dei clan, delle relazioni di amicizia. E

0: Questo, diciamo, per dire, sembra una banalità, non si balla più, non è una priorità, però per dire come in realtà questo sta influendo moltissimo anche su quelle che sono poi le pratiche quotidiane, le pratiche più tradizionali, le pratiche culturali che costituiscono anche la forza della resistenza e della caratterizzazione estremamente comunitaria e collettiva della popolazione palestinese. Ovviamente resiste moltissimo questa tradizione, questa cultura, questa propensione all'ospitalità, all'accoglienza, diciamo c'è una capacità da parte della popolazione palestinese di, nonostante vive da decenni assedio, uno stato di guerra costante, mantenere un'apertura nei confronti della persona altra, nei confronti delle persone ospiti, nei confronti dei familiari, c'è una grandissima, diciamo, cura delle relazioni personali, una grande convivialità, e questi elementi non sono irrilevanti, questi elementi sono quelli che poi di fondo fanno sì che la resistenza quotidiana vada avanti, perché le persone si organizzano tramite il telefono, tramite i social, tramite la costruzione di tutta una serie di punti di osservazione, di monitoraggio delle valli, delle cittadine, quindi c'è una forma, anche se non diciamo organizzata dentro un unico attore politico radicale, storico, come possiamo aver conosciuto diciamo fino agli anni 2000, ma rimane comunque un tessuto di relazioni di solidarietà e di auto-organizzazione a livello proprio civile e popolare estremamente forte, e che si basa e si costruisce anche su queste pratiche familiari, conviviali, comunitarie. Quindi da una parte c'è un forte attacco, dall'altra c'è anche una forte resistenza in questo senso.
1: Ecco, siccome sei, intanto grazie mille, ci ha dato un quadro veramente completo, complesso anche, e ti ringrazio molto. Appunto, sei appena tornata, sei stata fianco a fianco con le persone palestinesi, ti chiedo come possiamo attivarci noi da qui che supportiamo la causa, cioè questo tipo di discorsi immagino che esca ogni tanto quando sei lì.
0: Certo, sì. Ovviamente loro chiedono costantemente cosa noi stiamo facendo nei nostri territori. Questa è la, quando si parla di che cosa fa il mondo che sta a guardare quello che accade, ovviamente è molto difficile, perché soprattutto andando come persone, diciamo, in supporto, no? Monitoraggio, interposizione, eccetera, quello che si incontra sono persone ovviamente estremamente informate, però anche molto desiderose di una nostra azione di documentazione. Cioè quello che i palestinesi spesso ci dicono è: parlate, diffondete, narrate quello che sta accadendo, fate vedere quello che state documentando. Da una parte per noi è imbarazzante, perché ovviamente dall'altro lato c'è come una, ovviamente una fiducia nel fatto che se il mondo vede, il mondo sa, si attiva. Quindi ovviamente il punto di vista palestinese è quello per cui si suppone, ed è anche così, no? Nei nostri territori, in Europa, in altri territori del mondo, i media non parlano di quello che sta accadendo, cioè quello che accade veramente, di cui anche ho raccontato, no? In termini di occupazione, di violenza, non emerge così come sta avvenendo. Quindi se voi in qualche modo diffondete quello che sta accadendo, sarà naturale che le persone si attivano. Ora, questo ovviamente è molto difficile da affrontare, perché da una parte è difficile spiegare che l'informazione almeno in certi circuiti esiste, e che ovviamente l'attivazione è sicuramente da ampliare, da migliorare, però ecco, quello che loro sicuramente chiedono, in qualche modo sono curiosi di sapere, è quanto noi riusciamo a documentare, diffondere. Questo per loro è rilevante, cioè che non si smetta di parlare di Palestina, che non si smetta di parlare di quelle che sono le ingiustizie che quotidianamente loro vivono. Quindi sicuramente il lavoro che anche voi state facendo, che insomma tutte le radio indipendenti, tutto quello che è la, diciamo, fondamentalmente l'informazione indipendente, è assolutamente da rafforzare, continuare a documentare, e ovviamente tutto quello che è il boicottaggio, il disinvestimento. Loro fondamentalmente erano informati ed erano molto anche interessati di sapere come il popolo italiano, cioè coscienti del fatto, italiano in generale in Europa, sono molto coscienti del fatto che la popolazione è a loro fianco.

0: in molti paesi del mondo, e che il problema sono i governi, che il problema sono la repressione. Sono spesso consapevoli, erano, cioè, la maggior parte era cosciente di quelle che sono state anche le varie tendenze alla mobilitazione, al blocco, no, dei flussi commerciali, dei porti, delle strade, degli aeroporti. Questo sicuramente è quello che a loro interessa, serve e soprattutto li fa sentire meno soli. Quello che a loro interessa fondamentalmente è non sentirsi soli, sapere che dall'altra parte del mondo, nello stesso territorio, ci sono persone che in qualche modo sono interessate a quello che gli accade, che denunciano e che, insomma, loro cercano di fermare questa macchina violenta, appunto, del genocidio, della guerra e della distruzione, della colonizzazione. E in questo senso un invito anche a partecipare, appunto, io ho fatto parte di, mi sono insomma aggiunta a questa campagna che si chiama FAZA, si può trovare su internet tutti i riferimenti, c'è una call, diciamo una chiamata alla solidarietà attiva per la raccolta delle olive, che sarà fra settembre e novembre, che sarà un momento estremamente caldo, perché è anche un momento in cui ci saranno sono previste le elezioni, appunto, anche della Knesset, del governo israeliano. Ovviamente i sondaggi danno una potenziale caduta di quel governo attuale di estrema destra radicale. Molte persone palestinesi con cui abbiamo parlato hanno segnalato una grande sospetto anche nei confronti di questa ondata di repressione e di assalti, sia a parte dei coloni che da parte dei militari del governo, in seguito appunto anche al 24 luglio, quindi gli episodi di Nablus di cui vi ho raccontato, quindi questa escalation che si sta verificando giorno per giorno in questi giorni della violenza, dell'occupazione e del finanziamento delle forze coloniali, quindi proprio con Ben-Gvir che ultimamente ha, diciamo, destinato o ha cercato di destinare più di $1 milioni in armi a un gruppo che sostiene i coloni, quindi il tentativo di costruire delle forme di milizie. In ogni caso, il sospetto è quello che ci sia anche un approccio strumentale da parte del governo e dei coloni di cavalcare l'onda di questa nuova escalation, fare leva sull'esasperazione della popolazione palestinese in modo da poter eventualmente dopo giustificare un livello di repressione maggiore e di diciamo incremento delle azioni di guerra, e magari portare anche a una situazione di caos, no, di destabilizzazione dei territori in modo funzionale eventualmente a il momento elettorale, no? Quindi una funzione di boicottaggio piuttosto che, appunto, di, l'abbiamo visto anche su Gaza, rispetto a Gaza, del governo Netanyahu di prosecuzione all'infinito del proprio governo, usando lo strumento della guerra come forma di, diciamo, sopravvivenza. Quindi un po' questo è il terrore. Quindi quello che possiamo fare, oltre a ovviamente documentare, diffondere, continuare a parlare di Palestina nei nostri territori, mobilitarci e ovviamente sommarci alle campagne BDS nelle scuole, nelle università, nel settore turistico, in tutti quelli che sono i settori della filiera agroalimentare, che insomma fanno sì che si possa in qualche modo boicottare l'economia, appunto, dell'occupazione e del genocidio, e anche eventualmente, per chi ha modo, possibilità e tempo e motivazione, andare. E ci sono anche varie altre organizzazioni non governative che da decenni lavorano in questo senso, nel supporto, nella presenza di interposizione, azioni di interposizione a fianco della popolazione palestinese, e anche e soprattutto durante l'epoca della raccolta delle olive, che è un momento cruciale, come abbiamo detto, sia a livello economico che culturale e politico per la sopravvivenza e la resistenza della comunità palestinese nei territori, e quindi a, diciamo, partecipare a queste campagne di supporto, di solidarietà attiva nell'epoca della raccolta delle olive, che sarà sicuramente un momento in cui i palestinesi ci chiedono di essere vigili e presenti, insomma, sia nei nostri territori che, per chi può andare, ovviamente anche nel territorio palestinese.
1: Perfetto, io ti ringrazio molto. Tra l'altro ricordo a chi si fosse appena messo in ascolto che proprio in questi minuti al presidio Avenaus c'è la presentazione della campagna FAZA, e quindi appunto un'occasione, perché no, proprio di andare a sentire e nel caso appunto ci fosse questa possibilità anche andare a supportare la raccolta delle olive in Cisgiordania. Ti chiedo se ci sono altre cose importanti che vuoi aggiungere.
0: Ma l'ultima che mi piace sempre chiudere solamente dicendo che anche vale la pena andare per chi non è mai andato, perché conoscere il popolo palestinese nel suo territorio è comunque un'esperienza che ha tanto da insegnare, soprattutto a noi che viviamo in paesi in cui appunto i governi ci insegnano la diffidenza, tentano di imporre frontiere, ci obbligano diciamo a una vita di individualismo, in cui abbiamo i morti in mare, i CPR, tutto quello che sappiamo, tutto quella che è la destrutturazione di una struttura, di una forma comunitaria di vita. Ecco, i palestinesi, nonostante, come dicevo, vivono una situazione di assedio e di guerra da sempre, hanno veramente moltissimo da insegnare in termini di sentirsi parte del territorio, avere una cultura dell'ospitalità, dell'accoglienza, della comunità, della solidarietà, che è qualcosa che al di là di tutto noi possiamo andare in Palestina non solo per supportare ma prevalentemente per imparare, perché veramente continua ad essere una popolazione che ha tanto da insegnare il mondo in termini di senso profondo della vita e di capacità di resistenza quotidiana nel proprio territorio e nella propria diciamo esistenza, proprio fatta di piccoli gesti quotidiani e di vita condivisa. Quindi l'invito è andare anche per conoscere direttamente le persone, per conoscere direttamente un territorio che veramente ha tanto tanto tanto da condividere in questo senso.
1: Grazie mille, davvero.
0: Grazie a voi, grazie.

0: trovato qualcosa.
1: Salve, professor Folke.
2: Ci sono! Crede che io sia Folke? Salve.
3: Ma come fa a chiederti come stai?
2: Chiede tutto quello che è programmato a chiedere. Vuoi sentirlo parlare?
3: Ok.
2: Gli chiederò come sta. Io sto bene. Come stai tu?
4: Benissimo. È passato molto tempo. Può spiegarmi la cancellazione del suo permesso di utilizzazione il 23 giugno 1973?
2: È morto in quella data. Capita che alle volte la gente sbagli.
4: Sì, è vero.
3: Ma come fa a parlare?
2: Non è una vera voce. Questo apparecchio interpreta i segnali emessi dal computer e li trasforma in suono.
4: Vogliamo fare una partita?
3: Sentiva la mancanza di foggia.
2: Già, buffo, no?
3: Sì.
2: Sì, volentieri. Ti andrebbe guerra termonucleare globale?
4: Non preferirebbe una bella partita a scacchi?
2: Dopo, giochiamo alla guerra termonucleare globale.
4: Bene.
2: D'accordo.

0: Is it good enough for you?
1: Radio Ciroma.
2: Radio Ciroma.
3: 24 ore su 24.
4: Non stop.
5: Sei su Radio Ciroma. 105.7 FM.
6: www.ciroma.org.
4: Bravo.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 9 e 40 minuti.
1: Rischia sul serio di diventare un'emergenza sociale ingovernabile, quella dell'area del lavoro e del non lavoro.

Abbiamo aperto una porta all'intelligenza, al talento sfrenato, all'amore sprecato. Abbiamo aperto una porta per risarcimento, per i danni del 700, dell'800, del 900 e voi.

0: Radio Siroma.
1: Radio Chiroma 105.7 FM.
2: Radio Chiroma
1: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma 105.7 FM.
4: E che mi ci è rimasto, come bello.

questa notte di disordini e sentinelle. È andata via la luce, tutti hanno visto per la prima volta le stelle.

Have you ever retired a human by mistake?

0: con Fellas non restano briciole della musica.
1: E ti ringraziamo Emanuele, grazie tantissimo.
2: Siamo qui, qual è qui? E qui c'è anche il banco. Siamo senza la momenta cubetta. Uom tono che, cutono che se.
3: Zon, zon, zon, zon, zon. Si vuoi che le lo cambia niente. O cambia ogni tanto l'uomo. Gila jo so jangi beta mena Makamba mosa mangi shikama kambele samba Oso ba kanyinyi watu mo kamba kindo kwa

0: Adesso vedremo qualcosa di edificante, di marziale. Una bella esercitazione.
1: Squadra Frivo, let's!
2: Dimmi su chi è quella troia, il suo numero ho trovato. Non ti basta avere me, uno, due, tre. Io ti cavo gli occhi con le unghie, sai.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 41 minuti.
1: Ah, super potente!

0: Allora ragazzi, si può dire che oggi viviamo nell'era dell'informatica. Anche la situazione calcistica si deve rimodernare. Non possiamo parlare più di pressing, zona e bioritmi. Bisogna adeguarsi con i tempi, anche con il COBOL, per esempio.
1: Il COBOL è un dentifricio?
0: Com'è?
1: Il COBOL? C'è via una mosca. Ma guarda.
0: Allora io adesso inserisco questo disco, che non è un disco di Little Tony, è un disco proprio del computer.
2: Introduci altro disco.
0: Mi sono sbagliato, un po' di pazienza, giovane.
1: Altra mosca.
2: Che cosa vuoi?
0: Che con questo cervello elettrizzato tiene dentro, incorporato, tutti nome, cognome, morte, vite e miracoli di tutti i giocatori della nostra squadra e anche tutte le squadre di Serie A, capito? Adesso io le farò la domanda. Che cosa ci vuole per fare una buona formazione e vincere il campionato? Spiegami tu. Aspetta.
1: Pieno di mosca.
2: Vai a lui.
3: Let's...

0: Hello?
1: Mom, it's me.
0: Jimmy! How great to hear from you! How are you?
1: Not good, Mom. I killed a man drunk driving. I need bail money bad. Can you, remortgage the house?
2: Every day is Mother's Day. San Andreas Telephone for those difficult conversations.
3: E come procede il romanzo che stai scrivendo, eh? Hai un bel po' di carta ammucchiata lì? Hai una bella storiella sulla quale stai lavorando? Un grande romanzo? Hai un protagonista vincente? Forse c'è anche un ostacolo che deve superare? Una bella storiella in cantiere? Stai lavorando? Stai lavorando da un bel po' di tempo? Sì? Hai iniziato a parlarne 3 anni fa? Stai lavorando senza sosta? Un bel pezzo di narrativa, inizio, sviluppo e fine? Amici che diventano nemici, nemici che diventano amici? Sì? Alla fine il tuo personaggio principale esce arricchito da questa esperienza? Sì? Sì?

0: 1.40.
1: Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il Parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 40 minuti. Fon, fon, fon, fon.

0: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Sono pronta a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, Santità?
1: Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo.
0: Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza.
2: Come? Far suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa non è uno scherzo? Che se fosse morto io?
0: No, Santità. Ah. Ma è morto qualcuno forse più importante della Santità vostra.
2: Ah, e chi sarebbe?
0: È morta la giustizia.

sta se chiavi, chiese, cani, navi, parchi, sotterranei, botte strane, cavi, branchi, imbarchi, archi, travi, bravi, professionali, voti, urne, vuoti, morti, cantanti, preti, confessionali, zone notturne, soldi, contanti, boe, mari, canoe, cellule, scusa, stronzo, lui è un eroe, spegnimi il gas, aloe, libellule, etruschi, alieni e plexiglass, comici, musica, muschi, licheni, codici, metodici, uomini, bionici, cibi biologici ed antibiotici. Attento in questo istante a quante cose avvengono, chissà se sono tante oppure una spartita, se fosse una allora le cose che non avvengono le attiro in giro, la luna sparita, le stelle vanno a fanculo e tutto il cielo che si raduna come un cammello fermo su un lago, per quanto è grande la

0: poi mi giro, la luna sparita.
1: Ormai non può salvarci che una macchina del tempo. C'è chi la cerca nella testa sua da sempre. Sarà pericoloso, ma niente è miracoloso. Mai è tutto

l'acqua è salita, ha coperto il mondo del sud. Forse anche noi preistorici siamo un po' paranoici. Penseranno tutti che scarabocchiamo mammut. Pietre e pomici sui muri per i codici futuri. Ormai non può salvarci che una macchina.

0: residenti, matrimoni, ore contate, tradizioni orali, strada, attrazione, aurore boreali, assenti presenti, perdenti, lampioni, che senti la tassa, le masse, i coglioni, le casse, il suono nell'aria che va fino a prova contraria, io sono qua.
1: Allora, questo è Mirko Chiave, direttamente da Blue Knox, direttamente da Cush per People, a casa mia, a Radio Ciroma. Un abbraccio a tutti, ciao, why you?

0: rispetta nella Roma.
1: Ciao, sono Fosco e anche io ascolto Radio Ciroma.

Padre nostro che non sei nei cieli, che abbracci i confini dell'isola e del mondo, sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale. Accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde, i pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento e al tramonto dell'uva di vendemmia. Ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia, poi le abbassi a tappeto. Custodisci le vite, le visite cadute come foglie sul viale, fai d'autunno per loro, da carezza, da abbraccio, bacio in fronte di madre e padre prima di partire.

0: cosa.
1: Ho capito, mica l'ho sumato tutto io, eh. Te lo cerco, non mi sono alzato stamattina. Alle 7:15. La bambina che ha fatto, ha dormito. Quella aveva la lezione di chitarra al pomeriggio. O c'è che una rientrata alle 4:00 AM, col vestito tutto stropicciato, c'è il rossetto tutto spostato sulla faccia. Ma che la chitarra le suonavi con la bocca? Tu c'è grosse crisi.
0: No, ma lei questo è un problema suo.

0: Damn, man.
1: What the fuck I am? Fucking.

precetti semplici. Essere generosi come le piante. Sentirsi in pericolo come si sente ogni animale. Portare nel mondo il chiarore che portano gli uccelli.

Londra.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 33 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 42%.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna. Il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre di più.

Detto questo, vi esorto a non dimenticare mai che il sasso ammacca sempre la testa alla forbice e poiché, almeno secondo William Blake, chi desidera ma non agisce, alleva solo pestilenze.

0: lettura di Costretti a sanguinare. Marco Filo, a parte che sono io, legge le pagine, e qui di fianco a me c'è il regista grande Kenobit.
1: Ciao gente.
0: Il prossimo capitolo si chiama Virus. Non c'è rivoluzione senza investimento libidinale.

virus, non c'è rivoluzione senza investimento libidinale. Una mattina di settembre mi alzo dal divano letto in finta pelle nera, sicuro di non aver niente da fare. Gli occhi impastati incontrano quelli di mia madre. La colazione è pronta. In soggiorno siamo soli. Gli altri sono via da un pezzo. Lei sbatte nervosa la scopa contro lo zoccoletto. La schiena mi si curva sulla tazza. Non voglio assolutamente incrociare il suo sguardo. Rientro veloce nella mia stanza soggiorno e chiudo la porta a chiave. Apro la finestra. Fa ancora caldo, ma l'aria puzzolente mi dà fastidio. Sul tavolo un centrino di pizzo sfilacciato, una fruttiera in ceramica del Lupin, dei quadri insignificanti, una libreria con i grossi volumi dell'enciclopedia comprata a rate, la scrivania intrucciolata con i libri di scuola. Sulla destra, davanti al divano letto, c'è il mio angolo con lo stereo e i dischi. In quel punto la tappezzeria a fiori l'ho ricoperta con della carta da pacco e sopra ho potuto attaccarci poster, foto, disegnarci e scrivere i testi delle canzoni degli HCN. Alla fine l'ho completamente riempito. Per anni è stato il mio orgoglio. Adesso, a guardarlo bene, mi fa schifo. Due giorni dopo sono incollato a Radio Popolare. Una redattrice annuncia per il pomeriggio l'arrivo negli studi di un componente dei Cress, il bassista Pete Wright, teorico del punk anarchico e del vegetarianesimo. Ascolto la trasmissione con un'attenzione paragonabile a quella di un esame scolastico, ma non mi basta. Lo incontro durante un concerto al Parco Ravizza, dove lui è chiamato per un reading. Ci vediamo il giorno dopo, in una piccola casa dove è ospitato. Camicia e pantaloni neri, un po' stempiato vicino ai 40, ma anche portati un po' male. Per fortuna parla lentamente, i concetti sono chiari e definiti con precisione. Parla della necessità di allargare la comunicazione ad altri ambiti, le comunità reali, il concetto dell'accettazione delle differenze. Cerco di raccontare dalla mia parte la situazione italiana. Il conflitto sociale è stato particolarmente duro qui da voi, dice. La repressione ha lasciato un vuoto spaventoso. Proprio così, gli rispondo. Però nel casino del 77, al posto dei punk, qui c'erano dei ragazzi molto legati alle lotte del passato. Non credo che i giovani di quell'anno fossero molto diversi dai punk, mi dice lui, inglesi, tedeschi, francesi. Piuttosto immagino che ci sia stato un tentativo di qualche ideologo della politica di cavalcare la tigre della rivolta. Infatti, dico io, deve essere successo qualcosa del genere. Comunque adesso sembra impossibile pensare a forma di lotte collettive. E poi è arrivata l'eroina. Ho fatto uno sforzo bestiale per spiegarmi in inglese, sono esausto e nello stesso tempo agitato per l'argomento eroina. I tossici sono tanti e dovunque, alle volte mi sento accerchiato. Pete mi dà una tregua alzandosi dal tavolo per preparare l'ennesimo tè. Noi Cress, mi racconta ancora, siamo un gruppo, quasi 20 persone, ci sono dai cinquantenni ai dodicenni, passando per tutta l'età. Per noi è stato più facile, le condizioni materiali sono diverse in Inghilterra, ma non escluderei la possibilità di creare anche qui a Milano una situazione simile. È importante lavorare su un progetto con persone con più esperienza. Il mondo che ci circonda ci vuole dividere, producendo gli scontri generazionali, le etichette, le mode e altre stronzate del genere. Ma a me, rispondo io, sembrano tutti così vecchi nel modo di agire, come si vestono, come parlano. Almeno con il No Future abbiamo urlato il rifiuto alla società dei consumi. Sono passati 5 anni, mi dice lui. Il testo di una nostra canzone sostiene che il punk è stata una risposta ad anni di schifo, una maniera di dire no quando avevamo sempre detto sì. Da lì si è partiti con tutta la carica di provocazione e negazione che ne è seguita, ma adesso è giunto il momento di ricostruire. Certo, è affascinante la distruzione di ogni cosa, ogni simbolo della nostra oppressione, ma il progetto lo si costruisce senza battere la testa contro un muro. La mia faccia si muove su e giù. Finora sono riuscito a capire quasi tutto facendomi rispiegare alcuni passaggi. Arrivato alla saturazione incomincio a confondermi, annuisco anche se il mio cervello si rifiuta di tradurre.

0: limit, cause they fucking know.
1: La resistenza all'eroina parte con il boicottaggio dei vecchi posti, troppo vicini al giro del Parco Sempione. In Porta Genova hanno aperto un nuovo locale, il Bar Concordia. I gestori non sono gli immancabili compagni imprenditori post 68 e 67, ma sono due tizi che hanno girato parecchio in Europa con un progetto in testa non esclusivamente commerciale. L'arredo è un po' fichetto, poster di hip hop e Patti Smith, musica abbastanza alta e rigorosamente new wave. Somiglia a un locale di Berlino, così in poche settimane diventa il centro di aggregazione più trend della città. Oltre ai punk ortodossi ci sono anche i new waver più estremi che frequentano una specie di discoteca sul modello nord europeo, il Viridis di San Giuliano Milanese. È una marmaglia eterogenea di universitari politicizzati, mista ad artistoidi e musicisti immaginari, insieme ai truzzi tarri del quartiere sud, Rozzano, quartiere Sant'Ambrogio, Grattosoglio. A Concordia si incrociano esperienze diverse. Conosco Gomma di Cremona, da poco trasferito a Milano per studiare scienze politiche, un personaggio iperattivo, capelli biondo palatido, ha sempre una parola in bocca: sbattimenti. Bisogna sbattersi di qua, bisogna sbattersi di qua, ci sono gli sbattimenti da fare di lì. Le serate diventano stimolanti, gira una cifra di anfe, le notti si dilatano, il crocevia umano sviluppa una specie di nebbia cerebrale, aleggia sopra tutti i deliranti ragionamenti che ristagnano a mezz'aria. Nessuno riesce ad afferrarli. Il tema principale rimane il luogo fisico dove sistemare la nostra complicata esistenza, stritolata tra yuppie in golf cabrio e primi zombie del telecomando. Allora basta un autoradio e i new waver si mettono a ballare in mezzo alla strada. Noi punk invece siamo irremovibili. Questa roba è poco meglio della musica leggera. In Correggio vado sempre più volentieri. Hanno aperto uno spazio culturale con iniziative e concerti in un capannone sul retro degli spazi abitativi che si chiama Vidicon. Alla serata di inaugurazione un tipo piccoletto con pochi capelli vestito alla Taxedomoon mi ha dato un volantino. Ho tentato più volte di leggerlo, ma non ci ho capito granché. È pieno di evocare, non enunciare, concessioni ludiche nell'operare, materiali poveri e puri, gesti estetici, linguaggi criptici, ma vaffanculo! Sono incomprensibili queste cazzo di parole. Cucciolo è categorico. Cristina e Daniele invece ci bazzicano parecchio, anch'io alla fine mi interesso alle loro mostre. In una riunione del comitato di occupazione uno di loro ci spiega il progetto. Da anni ormai importiamo dai paesi anglosassoni tutto quello che sfornano. Ci limitiamo ad adattarlo e neanche bene alla realtà italiana. Quindi il problema inizialmente era la sprovincializzazione, le proposte sul punk e sulla new wave, e in un secondo tempo si è proposto il concetto di decolonizzazione, un percorso sperimentale alla ricerca dei radici culturali nostrani, il neorealismo, Antonioni, Pasolini. Abbiamo deciso di assumere lo stile e il linguaggio più vicino a queste basi storiche, avvicinandoci ai movimenti di avanguardia europei e mondiali. I compagni della casa sono un po' dubbiosi. La mania degli anni 60 è un'altra faccia del riflusso. Il boom dell'Italietta di allora era soprattutto Scelba, Tambroni, Segni. Fare politica non è solo gridare qualche slogan. Per noi vuol dire anche vestirsi come Mastroianni nel film La Notte di Mantognoni, come una volta si indossava l'eschimo. E qui i compagni si insospettiscono. Non ci deve essere divisione tra arte e contenuto. Tu stai facendo

discorso relegato all'estetica, scivolando tra l'altro nel nazionalismo. No, risponde lui del Vidicon, guarda che la nostra proposta è simile a quella del Bauhaus, un'arte che entri nella vita della gente, un'arte che abbraccia tutti i livelli della quotidianità, una forma di liberazione dall'assillo culturale americano. A questo punto i toni si alzano. Basta, basta con queste porcate, qui siamo una casa occupata, l'attività politica non la si conduce dentro le gallerie d'arte ma nel quartiere, nei luoghi di lavoro. Il rappresentante del Vidicon si alza un po' incazzato, citando un filosofo francese, Deleuze. Quasi gridando, dice: non c'è rivoluzione senza investimento libidinale. Poi se ne va incazzato tra gli sguardi interrogativi di noi punks. Al Vidicon comunque si sta bene, certe feste sono un po' pallose, ma qualche volta riusciamo a mettere i dischi punk ballando finalmente il pogo. Molti mollano il Viridis e il Bar Concordia, così si crea in breve un ambiente elettrico. Ci sono sempre installazioni video, mostre di quadri, l'ingresso è solo di 2000 lire, alle volte sembra di essere a Berlino, come durante il concerto dei Righeira col Capannone pieno di gente.

palazzo dove sta il Vilicon è di 6 piani alti con vetrate, tipiche di quelle fabbriche costruite nel dopoguerra. Viene utilizzato solo il primo piano, 3 grandi stanzoni, uno più piccolo, i muri interamente coperti da piccole piastrelle bianche, i neon con la gelatina blu e i monitor sono le uniche fonti di luce. L'ambiente è spoglio, non arredato e si sta in piedi. Sul fondo, nell'ultimo salone, c'è un palco molto basso, non separato dal pubblico, dalle grandi finestre a piccoli vetri rettangolari, sorretti da robuste intarsiature di ferro. Si vede il resto dell'area occupata, giù dalla scaletta di entrata un cortile si allarga fino agli altri 2 grandi capannoni, quello dove avevamo acceso il fuoco con le sedie che nel frattempo è diventato un cantiere, mentre l'altro a fianco è vuoto, è bello gigantesco. Qualche volta ci entro nel mio peregrinare da sconvolto intorno alle feste, altre volte invece scoppiano risse furibonde nel cortiletto vicino alla scala di ferro dell'ingresso. I punks sono sempre in mezzo. Il cucciolo su tutti. Sta tentando di mollare il giro del suo quartiere, allora è tornato con noi ma beve troppo, diventa aggressivo, animalesco, si aggrappa alla vita combattendo a pugni in faccia contro il mondo intero. Le scazzottate scoppiano quando i party del Vidicon sono particolarmente noiose. Per esempio, quando c'era l'obbligo del vestito esclusivamente rosso e nero, per una soluzione stilistica adeguata, diceva il volantino. Ma vaffanculo, il pubblico appartiene a tutti i ceti sociali. È difficile tenere calmi gli animi. Per caso mi sono trovato col chiodo nero e i pantaloni rossi, quelli scozzesi. Qualcuno mi ha sfottuto e siccome mi annoiavo ho pensato bene che il tipo non doveva rompermi i coglioni. L'ho affrontato duramente, ma doveva essere di Rozzano o giù di lì, tra l'altro in rinforzata compagnia. Ho fatto il duro grigliando i denti, alla fine mi sono ritrovato con la carcassa piena di lividi. Dormo per la prima volta nella mitica stanza degli ospiti, nella casa di Mileno e Marco Mussi, su al terzo piano. Una camera con 3 pareti di vetrate, una specie di serra affacciata sull'enorme terrazzo adorno di vasche da bagno pieni di cespugli verdi.

vetrate. Il cielo della città si presenta tutto tinto di arancione opaco, sotto l'effetto dei biscotti magici è inquietante. Un colore troppo irreale, sembra ruggine. Alle volte mi sembra di essere un prodotto artificiale, respiro merda, mangio merda, ho dei rapporti di merda, non seguo alcuna fede, né politica né religiosa, vivo la giornata senza preoccuparmi del futuro, insomma, mi sento una robottina programmata per l'autodistruzione, mi dice lei. Ma no, gli rispondo io, siamo diversi, i nostri vestiti sono neri, il grigio e il marrone sono colori degli alienati. Guarda i tuoi capelli rosa sciocchi e i miei viola, i tuoi stivaletti di plastica verde fluorescenti ti sembrano adatti per i regolari? Loro sì, sono dei robot, e questa casa e questa stanza sarà una fortezza, da qui partirà l'assalto alla cappa color marrone. Illusioni, mi dice lei, siamo rintanati qua da 3 giorni consecutivi, cosa credi che là fuori qualcosa sia cambiato? Il cielo tra un po' diventerà rosa o viola, oppure se ne inventeranno uno fasullo con tutte le lampadine a simulare le stelle e nessuno si accorgerà della differenza e noi saremo diventati come la vecchia lavatrice di mia madre. Che discorsi tristi, le dico, ma non ti ricordi? Pochi mesi fa eravamo dei cani randagi, adesso guarda dove siamo.

Le prime mattine nella casa occupata sono fantastiche. Al terzo piano ci sono 3 appartamenti. In quello dove ci troviamo abita un nucleo formato da 2 uomini e 2 donne. Un lungo corridoio parte dalla serra unendo le stanze che si affacciano sul cortile interno. La prima è quella di Marco, dove c'è l'archivio storico di Correggio e la cassaforte del muro. Il resto è riempito con cimeli e sculture africane, orientali e sudamericane. Alcune foto lo ritraggono sulla spiaggia del Pacifico mentre succhia una noce di cocco. In altre arrampicato su un tempio maya. Ogni anno Marco passa almeno un mese all'estero. Dopo il bagno, abbastanza grande e ordinato, c'è la camera di Carlino. La sua somiglianza con Frank Zappa è impressionante. Lavora all'Alfa Romeo di Arese, molto attivo nei comitati di fabbrica, è stato uno dei primi programmatori di computer. Ha lavorato sulle schede perforate per anni, adesso è passato a sistemi più moderni. Nel suo spazio il letto emerge da un mucchio di macchinari di ogni genere, pesanti calcolatori antidiluviani, sventrati, ingranaggi, circuiti stampati, valvole di televisori, schermo, video, anni 50. La cucina è incasinata ma pulita, un grande tavolo di marmo e le pareti completamente tappezzate di manifesti politici. In fondo al corridoio ci sono le 2 ampie stanze da letto comunicanti di Milena e Mimma. Pavimento in parquet, grosse finestre affacciate sulla via Correggio con i rami dei platani che sfiorano i vetri. Milena e Mimma fanno lavoretti precari, pulizie, babysitter. Quando entri nelle loro stanze non puoi fare a meno di pensare agli anni 60, agli hippie, a San Francisco, il loro modo di fare, il look, l'accoglienza calorosa. Loro ci raccontano le origini della casa. Sono gli ex uffici dei dirigenti della Mellin, poi Chicco. Gli eredi mantovani sono i padroni della Star e anche appunto della Chicco. Nel 70 hanno smantellato via Correggio per trasferirsi a sud. L'occupazione risale al 1975, quando il comitato di quartiere consegnò la maggior parte degli appartamenti a famiglie disoccupati. Con il tempo si è trasformato in una situazione abitativa per l'ala

creativa e libertaria del movimento, diventando una specie di comune urbana. Il fantasma del Mantovani è sempre però presente, in particolare in anticamera, vicino al telefono, quello grigio della SIP. Ci sono una miriade di foglietti che indicano le scadenze, gli avvocati e le lotte contro lo sgombero. È il centro pulsante di tutta l'occupazione, le colazioni, i ritmi rilassati, i visitatori e le interminabili discussioni notturne. Anarchici, femministi, autonomi, comunisti, quelli di lotta per la casa, disoccupati e sindacalisti. Oggi si sta parlando dei colletti bianchi della Fiat. Milena ha un faccino dolce con i capelli dritti, tinti di amaranto con l'ennè. È sempre lei a introdurci a tavola, presentandoci personaggi più bizzarri e quelli più scontrosi. Si discute spesso di carcere. Troppi loro amici sono dentro. Alcuni solo per aver ospitato per una notte un amico. Marco, che lavora nei sindacati ospedalieri, conosce mezza Milano del movimento. 100 ex attivisti sono diventati tossici contro uno che è entrato nei gruppi armati. E nessuno questa cosa la fa mai notare. Le polemiche sul Vidicon persistono. Alcuni compagni sono inviperiti. Sostengono si tratti di un'esperienza piccolo borghese senza senso. Io, Cristina, Daniela, KCN e quelli di nero cerchiamo un posto per organizzare un concerto. L'abbiamo proposto anche ai tipi del Vidicon, che ci hanno risposto con un discorso di merda. Vogliamo insistere sulla nostra scelta, una proposta culturale un po' diversa dallo scimmiottamento di tendenze importate. Ci siamo sentiti un po' offesi. Perciò non riusciamo più a difendere un'esperienza che in qualche modo ci appartiene, e allora ci alleiamo coi compagni della casa occupata.

con il nostro cantante siamo in rotta di collisione. Abbiamo deciso di mollarlo. Hai voglia di prendere il suo posto? Siamo davanti al portone di Correggio, di legno smaltato, di azzurro, con i murales a fiori. È notte. Abbiamo appena finito la riunione di Nero. Paolino, coi suoi lineamenti affilati, la voce calma, mi propone di entrare nel suo gruppo musicale, i Napalm. La mia carriera di musicista si è da poco conclusa con il concerto al Teatro Cristallo. Limbo, l'ultimo nostro bassista, si è lasciato risucchiare dai punks milanesi del Giri dell'Eroina. Un giorno, fatto come un melone, si è schiantato con l'auto, si era improvvisamente addormentato finendo a tutta velocità nell'altra carreggiata, ha sfiorato un frontale finendo poi in un fosso. Al suo fianco c'era Annalisa, uscita fortunatamente senza un livido dalle lamiere, ma l'incidente ha aggravato le sue precarie condizioni psichiche. Annalisa non è mai riuscita ad ambientarsi in Correggio. Sentivo le sue resistenze, non si andava più in là di un saluto gelido. Poi ha smesso di mettere il forte trucco bianco sul volto. I suoi vestiti, una volta curati nei particolari, adesso li ha sostituiti con normali jeans e maglietta. Cristina tenta di capirla. Sta cercando altrove la via meccanica per eliminare ogni emozione, dice. Non si fida più di nessuno, vive in uno stato d'ansia continuo. Hai visto come si perde i quarti d'ora a fissare il nulla? Sì, l'ho notato. Come possiamo aiutarla? Cosa vuoi fare? Potremmo diventare come lei da un giorno all'altro, magari scoprendo improvvisamente la nostra dimensione ideale. Limbo, invece, l'hanno estratto dalla carrozzeria con la fiamma ossidrica. Si è maciullato i tendini del braccio, i genitori ricchi e separati hanno fatto gara per mandarlo dai migliori specialisti. Ora ha una protesi bionica e si è comprato un basso da paura senza capotasti. Vado a trovarlo ad Abbiategrasso, dove vive con il padre. Mi chiede quando iniziano le prove. Lo sai che forse prendiamo un posto per fare concerti, gli dico. Ma lui non sente, è tutto sbracato e resta attaccato al basso che prova a suonarlo col braccio robotico. Arriva il pusher e io me ne vado. Quando ti riprendi, fatti vedere, gli dico. Dove? Al bar Magenta? No, quello l'abbiamo mollato, abbiamo cambiato posto. Non mi va di aggiungere altro. La proposta di Paolino Di Nero mi coglie un po' di sorpresa, ma accetto, anche perché nasce una specie di collettivo formato da 5-6 gruppi musicali. Le band rappresentano tutti gli stili possibili del punk odierno. I testi sono rigorosamente in italiano. Si vuole organizzare un concerto contro l'eroina. Ci sono i Tanks di Fabione e Dino, con Gastone che ha finalmente imparato a usare la batteria, un suono molto scarno ma compatto e trascinante tipo Sham 69 sull'onda tutta londinese dell'Oi Music, punk e skin uniti contro i nazi. Il gruppo di Maniglia che fa punk californiano, musica ultra veloce con la voce da ragazzino, i testi esistenziale, una corrente musicale che con il motto Life Fast, Die Young, ha americanizzato il vecchio No Future. I Wretched poi ci sono, sicuramente i migliori, si rifanno al suono nuovo del punk musicale tipo dei Discharge, musica d'assalto aggressiva contro la guerra e lo Stato e il militarismo. Infine ci siamo noi, Napalm. Considerata la differenza generazionale, in teoria avremmo dovuto assomigliare ai Cress, pura illusione. Il bassista è una specie di cicano anarchico, cucador di professione. Il batterista è un tipo muto, moscio e lento, soprattutto quando è dietro il timpano. L'ho soprannominato in gran segreto l'uomo nulla. Paolino alla chitarra mischia Gilmour a Bakunin con una spolverata di Sex Pistols e io me la tiro da Steve Ignorant, il cantante dei Cress, senza minimamente riuscirci. Insomma, un minestrone da far schifo. Le prove le facciamo dentro una casa occupata di femministe lesbiche in via Lanzone, che supportano a malapena gli anarchici. I punk invece li odiano, mi trattano come un cane randagio. Per andare nelle cantine devo attraversare per forza la loro sala riunione. Ogni volta vengo assalito dai loro tentativi di comunicare. Guardate, ecco cosa fanno i nuovi leaderini maschi. Vogliono diventare star, cantare su un palco, mantenere le posizioni più alte, mi dicono. Alle volte mi piacerebbe rispondere, ma quelle sono agguerritissime, in perenne scazzo tra loro. I litigi si sentono fin giù in sala prove, tra un pezzo e l'altro.
Un giorno la batterista di un gruppo di quella casa, la Sacra Famiglia, ci spiega la lenta degenerazione del posto. Una volta era un importante centro del movimento delle donne, sede di diverse testate di giornali femministi. Ora si è trasformato in un covo di vipere, dove non si produce niente. La musica per lei rappresenta un mezzo per uscirne. Il suo gruppo è di sole donne. Lucia KCN, l'ex KCN, è la cantante e Cristina passa diverso tempo con loro.

è novembre. Nei viali la nebbia grigia nasconde alla vista i platani marci, ma sugli scrostati muri giallognoli sono attacchinati i nostri manifesti. Si vede bene la grossa scritta: punks contro l'apatia per l'autogestione, concerto contro l'eroina nella casa occupata di via Correggio 18. La questione Vidicon si è risolta in una riunione fiume, sono intervenuti quelli della rivista Collegamenti Vobli, gli anarcosindacalisti, e sono stati durissimi con Arturo e gli altri vestiti da Tuxedo Moon o alla Mastroianni. Hanno impostato una veterostruttura velenosa. Noi siamo rimasti in silenzio, perplessi. Ci siamo ritrovati più sulle posizioni degli artisti attivisti, che però non sono riusciti a mantenere la calma. Hanno inveito contro l'ortodossia dei compagni, provocando un inizio di rissa. Finisce in questo modo la realtà del Vidicon. La loro azione in città ha aperto dei varchi importanti, non c'è dubbio. Sono stati i primi ad adibire un capannone industriale a spazio per iniziative culturali. Forse i tempi non sono ancora maturi, si naviga ancora in acque stagnanti. Al nostro concerto arrivano in centinaia. Il clima è rovente, per la prima volta il nostro dissenso si concretizza. La musica e la festa sono per noi azione politica. Chi sale su un palco diventa un oratore sovversivo, diviene abbattuta la separazione tra artista e pubblico. Durante i pezzi dei Wretched 50 persone salgono sul palco cantando insieme a Gian Mario: mai arrendersi, mai finire, mai! Dentro di te c'è, cerca tutta la tua rabbia, l'energia per continuare a restare vivo. Utilizziamo l'amplificazione del Vidicon. L'unico in grado di usarla è il Cucador dei Napalm. Ogni tanto ho dei vuoti clamorosi a causa delle tante ragazze che gli girano intorno. Quando viene il nostro turno, al mixer ci va Maniglia, che è ubriaco. Paolino si incazza perché ha rovinato il concerto, io invece sono contento. Se tutto avesse funzionato sarebbe uscito un concerto scialbo. Invece mi sono limitato a urlare i testi che avevo scritto con Paolino, con i quali mi sono immedesimato a tal punto da dimenticarmi completamente la musica. Il Cucador e l'uomo nulla della batteria se la sono presa con me. Allora ho continuato a recitargli in faccia un testo di una nostra canzone. Vi imbatterete in un esercito di malati invisibili, sarete coinvolti in complotti che vi renderanno putride carogne di animali morti, non strillerete più quando vi infileranno i missili su per il culo, vi piacerà e non strillerete più.

Gianbruno insegna italiano in un liceo dell'Interland, occupante storico di Correggio. È lui che alla fine delle riunioni, quando gran parte dei compagni va a dormire, apre a casa sua per proseguire la discussione. Ci mettiamo attorno al tavolo, al primo piano del suo appartamento, con il vino toscano versato direttamente nei bicchieri dalle damigiane. Ogni mese le porta un compagno che ora vive in una comune delle valli del Chianti. Gianbruno siede a capotavola e inizia lo show. Il suo appartamento è al primo piano.

piano, le pareti nascoste dai bullonati, i ripiani sembrano cedere sotto il peso dei libri, molti volumi sono impilati in disordine ovunque sul pavimento, anche sul grande letto matrimoniale è sempre incasinato, taccuini, quaderni, scarabocchiati e fogli di appunti svolazzanti. Basso di statura, con la barba incolta, nera, corvina come i suoi capelli, due piccoli occhi furbi e velocissimi, i suoi discorsi tumultuosi e agitati sono però trasparenti, gesticola irrequieto come un mimo schizzato, con quel movimento facilita l'ascolto. Lui è ossessionato però dai poteri segreti dello Stato, dalle leggi massoniche, sfiora sempre la paranoia, a fine nottata quando la stanchezza lo fiacca parte inarrestabile verso il tunnel dei suoi meandri. Una trappola, questa casa ce la lasciano per controllarci meglio, o forse non esiste neanche, è tutta una mia allucinazione, un complotto, magari anche voi fate parte dei congiurati, mi volete far la pelle, eh? Ditelo chiaramente. Gianbruno è di origine ascolana, reduce dai movimenti beat e poi in lotta continua, infine approdato ai margini della lotta armata, attivissimo organizzatore del Macondo, un importante locale underground di Brera degli anni 70. Lui sta sempre insieme ma in perenne litigio con Luisa, piccola napoletana con grandi occhi neri e una forte carica sensuale. Gianbruno è protagonista delle complesse trattative con la proprietà di Correggio, con la ditta appaltatrice dei lavori, l'Edilcor. I dirigenti gli attribuiscono molto rispetto e lo chiamano il professore. Invece col Mantovani, il padrone, ha un rapporto strano, l'incubo nel cassetto della scrivania se lo sogna di notte che comanda un drappello di uomini della squadra speciale, lo legano nel suo letto, lo torturano, lo sevizzano, lo evirano, lo squartano, almeno sentire lui. Eppure è contagioso. Per fortuna poi inizia la dettagliata spiegazione sulle estenuanti trattative che hanno portato allo sgombero pacifico di un quarto dell'area dove sono già iniziati i lavori per la costruzione degli appartamenti residenziali ultra lussuoso. L'altro quarto sarà sgomberato tra un anno, forse di più, per fare dei box. Dopo l'iniziativa contro l'eroina, il nostro chiodo fisso è il progetto di un grande spazio per i concerti. Gianbruno sostiene che quel capannone, grazie anche al limitato tempo, può diventare un buon laboratorio, ma prima ci invita a un incontro con i suoi ex amici del Macondo. Qualche anno fa, nella mia scuola, girava nella mia scuola un biglietto del tram taroccato che sul retro riportava la scritta "Vale uno spino", firmato Macondo appunto. Come degli allocchi, io e degli miei amici di zona eravamo andati in quel locale nella speranza di fumare a UFO. Nella ressa davanti all'entrata di questo posto, il Macondo, avevamo capito all'istante che era una presa per il culo. Quella volta ce ne tornammo a casa senza conoscere nessuno. Adesso invece sono qui ad ascoltare due dei fondatori del Macondo, una donna magrissima con un lungo vestito a fiori e un nome molto hippie tipo Gaia. È un ragazzone dall'aspetto di un artista, la cravatta arancione e un vestito di raso blu. Era un luogo fantastico il Macondo, ci girava tutta l'area creativa del movimento, quelli di Renudo, gli indiani metropolitani, i pittori di Brera, i cani sciolti e i primi arancioni. C'era il libero commercio di tutte le droghe, acid test, spettacoli teatrali improvvisati, mimi, giocolieri, mangiafuoco e anche riunioni politiche. Purtroppo finito tutto perché ha cominciato a girare l'eroina. Ci portano in un magazzino dove possiamo prendere parecchio materiale avanzato dal loro spazio, utile per il nostro progetto. Soprattutto sulla porta di casa ci regalano 2 milioni di lire. Milano ha bisogno dell'eredità del Macondo. Nel frattempo Gianbruno riesce ad ottenere dall'Edilcor tanti pannelli di polistirolo e dei rotoloni di carta di lana di vetro per l'insonorizzazione. Poi 3 stufe a gas, compreso l'allacciamento, e addirittura la costruzione dei cessi. Il professore è un vulcano di idee, propone di chiamare il nuovo posto Titanic, simbolo di un capitalismo che affonda, però a noi non piace, ma lui è talmente schizzato da non rendersi conto delle differenze che stanno per affiorare già in partenza.

Vado tutti i giorni a lavorare al capannone. Ho comprato per pochi soldi una Ford Escort marrone incidentata. La porta posteriore sinistra è schiacciata e non si apre, però il motore funziona. Diventa il mezzo ufficiale per le incursioni notturne. Con Gnocco, Fabione, Gastone e qualcun altro andiamo a rubare nei cantieri tubi innocenti e assi per costruire il palco. Ricciolo e Claudio ci danno una mano a sistemare lo spazio. Sono amici di Gianbruno, emigrati dalla Calabria e dalla Puglia, disoccupati dopo una vita di lotte in fabbrica, prime vittime della ristrutturazione. Claudio è un po' pazzo, suona tutti gli strumenti possibili, ci insegna alcuni segreti della fonica, ogni tanto è pervaso da una strana saggetta stellare. Nel suo paese ci sono i tarantati, lui ne ha ereditato qualcosa. Alle volte, per scherzare, si mette a ballare in maniera un po' schizofrenica sul terrazzo, nei capannoni, in sala assemblee. Ricciolo invece fa l'elettricista, è stato tante volte in India e se la tira un po' da santone. Lui e Claudio vivono nella casa occupata e portano un validissimo aiuto per la costruzione del nuovo posto. È un periodo di continue spaccature. Abbiamo deciso di fare una riunione alla settimana come collettivo punks anarchici. Alla prima Paolino di Nero sclera di brutto e dice: e questa sarebbe una riunione, state parlando da 2 ore di cazzate, non un intervento più lungo di 30 secondi, vi interrompete a vicenda come degli imbecilli, può parlare solo chi urla più forte. No, cari miei, questa non è la maniera di fare politica. Ed esce incazzato, sale sul suo maggiolino azzurro, aggrappato al finestrino tento di calmarlo, lui non ne vuole sapere, non sono arrivato a 30 anni per farmi inculare da tipi come voi, e va via sgommando. In mezzo alla strada vediamo la sua ridicola auto zizzagare tra i platani di Correggio in direzione Baggio. Fabione è al mio fianco e mi passa un muccino di erma dinamite made in terrazzo. Chissà cosa gli è preso, mi dice. Forse è una questione di età, siamo troppo giovani per lui. Rimbambito dalla canna, mi piazzo lì davanti, in piena notte, con la schiena e un piede appoggiati al portone azzurro della casa occupata. Sono sicuro che Paolino prima o poi tornerà. Tutte queste manie di persecuzione non le capisco, dico a Fabio. Sarà per via della repressione. Forse hai ragione tu, noi eravamo troppo piccoli per capire quello che succedeva. Un quarto d'ora dopo siamo a casa di Gianbruno. Lui ha tirato fuori l'ultimo numero della rivista Frigidaire che ci fa vedere un fumetto di Ranks Eros che noi non conoscevamo. C'è un tipo fuori di testa che ama fare incidenti d'auto e cerca le migliori situazioni per schiantarsi, magari in un frontale con una decappottabile guidata da una star di Hollywood. La storia è presa da un libro di fantascienza che si chiama Crash, scritto da James Ballard. Gianbruno l'ha letto in inglese e ora ce lo sta raccontando. Siamo rimasti imbambolati ad ascoltarlo fino a crollare addormentati sul divano. Alla mattina presto, quando il professore va a lavorare, io e Fabio ci trasferiamo nel suo letto matrimoniale. Dobbiamo telefonare a Paolino, dico. Ho detto prima di richiudere gli occhi. In quello stesso istante ho capito che non sarebbe servito nulla. La storia dei Napal e di Nero è finita quella notte. Durante una riunione del martedì sera si forma ufficialmente il nostro collettivo. Siamo una cinquantina e per metà donne. Quella di Paolino non è l'unica crisi. Un giorno mi telefona Gnocco e a freddo mi dice: Filopat, sono diventato mod. Gnocco, ma sei impazzito? Gli rispondo: no, sai, è da un po' che ci pensavo, ho comprato anche la lambretta. Beh, ora ti saluto e non so quando ci rivedremo. Rimango con la cornetta in mano a fissare lo stipite della porta del cesso. Povero Gnocco. Ecco perché non restava mai fuori a dormire. La sua famiglia lo teneva ingabbiato. Sua madre, fervente cattolica, e suo padre operaio, gli hanno fatto il lavaggio del cervello. Ha cambiato vita improvvisamente. Povero Gnocco. Era uno dei primi punk. Additato da tutto il quartiere, ora vestirà bene e più nessuno si accorgerà di lui. Non ci posso credere che un amico così importante. Abbiamo condiviso idee, speranze, lotte. Nella stanza a casa dei miei, sdraiato sul divano similpelle, ricordo quando siamo andati da Celio per convincerlo a smettere di lavorare in fabbrica.
tentando di portarlo a lavorare con noi in Correggio. Lui aveva risposto che la politica non gli interessava, ma Gnocco era stato preciso a dire che l'azione collettiva non era necessariamente politica. Cazzo, quella volta mi sembrava così convinto, ma ci sono delle forze incontrollabili, anche le idee più solide e radicali si insabbiano ogni tanto, se non si ha il coraggio di affrontare dei rischi a livello personale. Come si fa ad addormentarsi con questo dubbio? In una stanza, salotto, a casa dei genitori. Guardo i dischi e lo stereo nel mio angolino punk pasticciato e mi pare tutto così ridicolo. Cosa significa quel poster con Johnny Rotten che mi guarda strafotente?

0: merda.
1: Una mattina scoppio. La situazione con mio padre è diventata insostenibile. Mia sorella continua la solitaria lotta in difesa del mio atteggiamento e dei miei vestiti, ma non vado a scuola e i lavoretti che trovo sono pessimi. Durante le rare notti che dormo a casa, sono arrivato al punto di far finta di avere un lavoro serio. Mi sveglio la mattina presto, prendo il metrò, dormo fino al capolinea di Sesto Marelli, torno indietro, scendo De Angeli, vado al capannone di Correggio ad aiutare Ricciolo e Claudio con l'impianto elettrico. È domenica, mi alzo con i nervi tesi, mio padre è lì, punta gli occhi su di me e chiede minaccioso: «Che cosa vuoi fare della tua vita?» Io gli rispondo sprezzante: «Tra un po' andrò a vivere in una casa occupata». Non l'avessi mai detto. Lui, che non ha mai avuto mezza idea politica, se non quella di essere visceralmente anticomunista, diventa una furia, un terremoto. L'omone del paleolitico si avventa sull'attaccapanni dove c'è il mio amato impermeabile nero di seconda mano con l'enorme simbolo dei Crest sulla schiena e la scritta «Distruggi ciò che ti distrugge», in bianco a caratteri cubitali. Il tornado si abbatte sul malcapitato indumento al grido: «Tu distruggi me e io distruggo te!» E me lo squarcia di netto in due. L'impermeabile, la mia bandiera. Poco dopo mia madre tenta di riparare il tutto andando in un negozio dell'usato a comprarne uno simile, ma mentre mia sorella mi aiuta a disegnare, oltre al simbolo dei Crest, una ben più moderata frase contro ogni tipo di potere, mi fa ragionare sul fatto che dal suo punto di vista mio padre non ha tutti i torti. È chiara l'urgenza del mio allontanamento da casa. Davanti alla TV che mi succhia una parte della paranoia, affiora l'incertezza, la paura di un viaggio a cui non posso sottrarmi. Cosa voglio fare della mia vita, mi chiedo. L'unica è buttarsi nel forsennato attivismo, un programma televisivo che non annoia mai. Hanno bucato tutte e quattro le ruote della mia Ford scassata, solo perché l'avevo lasciata sul marciapiede sotto casa di Maniglia a San Siro. Sua madre è in vacanza per Natale, così ci siamo trasferiti lì con l'intenzione di fare un giro in montagna. Ma stamattina ci siamo svegliati belli pronti, siamo scesi e porco Dio, non è possibile, non sapevo niente di sta storia del parcheggio, ok, questa zona è tesa, ma qui ti rovinano da infamoni. Sono nella merda. Ho le vene che mi saltano fuori dalla pelle, mi va tutto male, non ho soldi, lavoro e casa, il gruppo si è sciolto, pure con Cristina non va bene, non ci si capisce più, litighiamo in continuazione, dice che sono troppo intrippato con Correggio e che la trascuro, è vero. Ma che altro posso fare? Non ce la faccio più. In questa città odiosa ti muovi e hai una storia forte o ti si stringe addosso tutta la paranoia del mondo. O stai lì al ritmo frenetico o Milano ti spezza in quattro. Non puoi rinchiuderti in te stesso o con la fidanzata e quattro amici a fare finta di niente. Siamo prigionieri in questo mini appartamento di una casa popolare. Cristina sta parlando con Fabione di viaggi immaginari, tende a escludermi. Avevo voglia di farmi un giro fuori città, praticamente riversato su di me tutta la responsabilità della partenza abortita a causa delle gomme sgonfie. Un senso di colpa assolutamente ingiustificato dal quale mi è impossibile liberarmi. Elena gioca con alcuni pupazzi in una sorta di inquietante ritorno all'infanzia. Maniglia pensa alla sua nuova rivista, TVOR, teste vuote e ossa rotte. Mette a posto, taglia, incolla, archivia il materiale punk americano e italiano. Il tema centrato è avvitato sull'aspetto musicale. Le mie critiche sono respinte, giudicate troppo politiche. Prendo una rivista, ascolto un disco, mangio un panino. Faccio una canna, riascolto un disco, riapro il frigorifero. Sono fottuto. Dai vetri sporchi della finestra vedo i tram che scarica vecchiette solitarie, coppiette coi sacchetti del coin pieni di regali infiocchettati. Gli impiegati accompagnano i loro cani nell'aiuola fangosa in cerca di un centimetro libero dove cagare. Nessuno dà l'impressione di usare troppo il cervello. Mi chiedo se il mio sistema percettivo sia guasto. All'angolo mi sembra di vedere Sonny mentre sta smazzando roba forte. Un tipo rassegnato tira fuori la manciata di banconote e si perde come un sonnambolo tra la folla. Sotto l'albero di Natale ognuno troverà il suo bel regalo.

Al mattino invece la città è vuota, l'aria diventa respirabile. Basta evitare le pasticcerie e puoi immaginare una metropoli abbandonata, un grande Lego da costruire pezzo dopo pezzo. Un nome, sì, ci vuole un nome per il nuovo locale. Gianbruno insiste con Titanic. Ma che schifo è? Che cazzo vuol dire? Deve essere la menata del capitalismo che affonda. No, non va bene, una minchiata. La solita vecchia pizza. Sì, ma come lo chiamiamo allora? Seguono due giorni di tentativi falliti nonostante la consultazione di mezzo vocabolario Zanichelli e dell'intero archivio punk di Maniglia. Alla fine, su una delle sue riviste americane, Fangoria, una di quelle zine splatter di effetti speciali per i film horror, troviamo la nostra parola, virus. È un coro unanime, tutti convinti, felici, ci ubriachiamo tutta la notte a fare commenti assordi su questa parola. Virus, virus, sì, abbastanza strong, va bene sia in inglese che in italiano. È forte, sbraita Maniglia. Una figata, senti come suona bene, virus. Ti rimane testa subito, grande. Nessuno di noi poteva immaginare che tutte le pseudotorie di giornalisti e sociologi sull'origine del nome virus che si sprecheranno all'inverosimile negli anni successivi. In realtà è nato quella notte da cinque pazzi asseragliati in un micro appartamento della profonda periferia ovest, avvolta da un freddo siberiano nella rampante Milano da pere di Bettino Craxi. Né tantomeno qualcuno poteva immaginare che il virus HIV già da allora scorreva nella vene della nostra generazione. A me sembra una cagata, esordisce così Gianbruno durante i lavori, ma di tutt'altro tono sono i commenti dell'assemblea del martedì. Troppo bello, ti colpisce e si espande, virus a macchia d'olio, lascia un segno duro. I Wretched del Ronchetto, quelli della periferia nord, quelli di Rozzano e di Lambrate, accolgono entusiasti il nome. Si inizia a scrivere un documento di presentazione del progetto, titolo Virus, espansione di immagini, suoni, azioni e rumori, firmato collettivo Punks Anarchici, ma sotto in maiuscolo Punk / Attivi Virusiani.

0: Ganja.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15:40.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Ah, a lui gli piace.
6: Number 9.

sera ce ne andremo in giro per le vie del centro, allegri come vecchi bonzi ubriachi, consapevoli che il peso del mondo

cucineremo all'ultima luce d'agosto. Baratteremo le nostre visioni con una poltrona in prima fila. Ascolteremo il respiro della terra, gli

0: pare giusto far uccidere un uomo?
1: Io non ho mai fatto cose del genere. Ma se lei me lo chiede tanto per discutere, le dico che bisogna vedere che uomo è.
0: Ah, perché secondo lei c'è uomo e uomo.
1: Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà, il branco di oche. Ma lei, anche se mi inchiode, è un uomo.

0: ho telefonato a mamma. Ha pianto dalla felicità. Ti darà il suo vestito da sposa e di merletto bianco.
1: Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre. Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo.
0: Qualche colpo di forza.
1: Ah, no, te lo scordi. Oswald, voglio essere leale con te. Non possiamo sposarci affatto.
0: Perché no?
1: Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale.
0: Non mi importa.
1: E fumo come un turco.
0: Non mi interessa.
1: Ho un passato burrascoso, per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista.
0: Ti perdono.
1: Non potrò mai avere bambini.
0: Ne adotteremo un po'.
1: Ma non capisci proprio niente, Oscar.
0: Ah, sono un uomo. Ma nessuno è perfetto.

0: Radio Ciroma, il villaggio globale è il nostro pane quotidiano.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16:38.

0: Era l'8, 9 e 10 agosto 1555. Oh. A Scasazza, Sani Gesualdi passeggiava nella via, nel paese, nella zona egocentrica.
1: Centro del paese.
0: In piazza. E vide un uomo smunto, tutto come un pecoro, brutto, tipo lui.
2: Che no, tipo me?
0: Tipo lui.
2: Ma non si può fare tipo...
0: È un esempio di...
2: Ma questo ogni volta mi deve
3: dire... Sacrificati!
2: Sacrificati, allora, fa un altro.
3: Ma non dici a te, allora, persone.
0: Vide quest'uomo con un zappone che tagliava gli aglioli, margherite,
3: credevo che un incontro tra le aiuole di gladioli, allora
0: gli aglioli. E allora ci disse Sani Gesualdi: persona che tagli gli aglioli, ripositi un quarto d'ora, prenditi una boccata d'aria, vai a passeggio, visita i musei, ripositi un quarto d'ora. E allora si pensa che fu Sani Gesualdi a inventare il famoso quarto d'ora di riposo. L'ha inventato Sani Gesualdi. Allora, signor Alberi, la persona tagliatore di aglioli andò a casa e ci disse: Sani,

0: domanda, non è quello che pensi tu. Si ribattava, non è una cosa, ma è una storia antica del 1400.
1: Quell'allarme, senta, è la, questo è il nanetto, è tutto per capire che lavorare stanco.

0: Vedere al buio. Un palinsesto a cura di Cane Capovolto e Scuola Fuori Norma.
1: Jag älskar havet. Jag älskar de starka vågorna.
0: Vedere al buio. Vedere al buio.
1: När du känner att du ska gå. När du känner att du ska gå.
2: Fuori controllo. Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono la ricerca del piacere, il caos e il cosiddetto peccato. Un podcast di Cane Capovolto in 4 stagioni e 40 puntate. I personaggi e le storie di Fuori controllo sono reali, ma non del tutto. Decine di persone inquiete cercano la felicità, ma scelgono la perdita di controllo, infrangendo ogni tabù immaginabile. In ogni caso, ognuna, ognuno afferma il proprio desiderio nelle zone in cui. Nulla è vero, tutto è permesso.
3: Fuori controllo. Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono il caos, la ricerca del piacere e il cosiddetto peccato. Un podcast di Cane Capovolto. Puntata 21. Al momento di rientrare al B&B, lo trovai in atteggiamento inequivocabile con la proprietaria, una bellissima e sensuale ragazza curda che studiava in Germania. Il mio orgoglio mi ha spinto a flirtare con alcune sue amiche, per il semplice gusto di fargli del male. Nel buio sento passi e scricchiolii di foglie secche. Mi giro ma non vedo nessuno. Grido, ma nessuno mi risponde. Sento solo un colpo di tosse. Nel buio vedo l'ombra di un uomo grosso. L'uomo si nasconde tra le piante e inizia a denudarsi, sicuro di essere osservato. Vidi distintamente che possedeva sia gli organi maschili che quelli femminili.

0: cane di grossa taglia iniziò ad abbaiare freneticamente. Mi sentii perduto e chiusi gli occhi. Lei ha chiesto il pagamento anticipato in contanti. L'ho pagata, e lei ha consegnato il denaro a qualcuno nell'altra stanza. Quindi andò in camera da letto, si spogliò e mi chiese di iniziare. Fine della puntata 21.
1: Puntata 22. Per tutta la vita ho avuto più amici maschi che femmine. Non sono mai uscita con qualcuno durante le superiori, ero troppo timida. Dopo 10 anni di matrimonio felice, sono cambiata. In seguito, da mamma sposata, entrai a far parte di un paio di gruppi composti solo da uomini. Dopo aver messo a letto i bambini, andavo a casa di uno dei membri, per questi incontri di gruppo. Mio marito ha accettato tutto questo, per puro calcolo. Metto subito in chiaro le cose, dicendo che, data la differenza d'età, non ci sarebbe stato più niente. Lei accetta, ma piano piano inizia il decadimento. Messaggi del buongiorno e della buonanotte, regali spediti a casa, eccetera. Insomma, tutto ciò che non volevo. Fine della puntata 22.
0: Puntata 23. Facevo fatica a comportarmi normalmente, e non capivo perché non riuscivo a socializzare con gli altri. Il giorno dopo lei era sotto casa mia, aveva gli occhi rossi. Non so come aveva fatto a trovarmi. Dopo un mese ricevetti un messaggio WhatsApp da un numero sconosciuto. Era Steffi. Ora che i miei problemi personali si erano normalizzati, voleva che tornassimo insieme. Eravamo io, questo ragazzo e una ragazza. Anche loro erano bisex. Tutti e tre volevamo provare questa esperienza. Io ero nel periodo in cui credevo di essere bisessuale. Prenotammo una camera d'hotel molto economica e iniziammo la serata tranquillamente, parlando del più e del meno. Non è affatto come si vede nei film. All'inizio eravamo anche un po' imbarazzati, ma dopo un po' ci lasciammo andare. Lui inizia a parlare della moglie, un amante che con l'età si era completamente chiusa da quel punto di vista. Tornammo a casa sua silenziosi. Io ero scossa, ma ero pronta a ignorare ciò che era successo. Provo tuttora molta rabbia a scrivere ciò. Fine della puntata 23.
1: Puntata 24. Anni fa, una donna mi aveva proposto di andare con lei e suo marito. Ho rifiutato, ma se tornassi indietro lo rifarei. Di solito, quando mi addormento, ho un sonno mediamente pesante. Verso le 3:30 mi sveglio, perché improvvisamente ho freddo e sento il letto muoversi. Sento la ragazza bisbigliare qualcosa con un filo di voce. Mi disse che non avremmo più fatto sesso. E la colpa era solo mia. Non sarebbe la prima né l'ultima volta che gli amici della chiesa, più precisamente uomini, ci chiedono indirettamente se eravamo interessati a scambiare partner. Loro lo giustificano dicendo che siamo membri della stessa chiesa, quindi resterebbe tutto in famiglia. E che ciò che accade tra i membri, rimane tra i membri. Il più anziano disse infine che non c'è altra maniera per salvare la famiglia tradizionale. E poi, tutti hanno applaudito. Fine della puntata 24. Puntata 25. Ero annoiata dalla musica ripetitiva, nessuno ballava. ma la sua voce aveva un certo ritmo che mi attrasse, quindi chiusi gli occhi e mi abbandonai. Ovviamente aveva una doppia vita, una moglie e un bimbo di 2 anni dei quali non mi disse proprio nulla. Si sedette accanto a me e disse che gli piacevano le luci, che era bello vedere i giovani in un posto abbandonato come quello. Aggiunse che tanti anni fa, dove ero seduta io, c'era una famosa attrice. Nella villa ospitava diverse feste di persone benestanti, e verso una certa ora faceva sempre un giro di controllo. Nessuno ballava più. Tutto era stranamente normale. Dallo schermo del mio telefono, spunta una foto con un mio ex, risalente a 6 anni prima. Inizia ad alterarsi, si sente offeso, dice che gli faccio schifo perché mi ha visto baciarmi con un altro, e non poteva assolutamente vedere un'immagine del genere. Mi dice che è turbato, e che non vorrà più venire a letto con me. Non dissi nulla, non vidi mai più quell'uomo. Rimasi con quel senso di schifo addosso, per tutto il giorno. Fine della puntata 25.
0: Puntata 26. Nel palazzo di fronte abitava una bella ragazza, e di sera girava nuda per casa, con le luci accese. Una sera mi sono appostato. La vedo vestita e poco dopo entrano 2 uomini, uno sui 50 anni e uno più giovane, sui 15. Nello stesso periodo sentivo commenti strani da parte di mio marito. Ascoltavo le storie di incontri occasionali con altri uomini. Ma per lui andava bene, perché non aveva intenzione di danneggiare il nostro matrimonio. Erano solo cose tra uomini. Questo gioco includeva l'imitazione dei nostri genitori e lo svolgimento di tutte le loro attività. All'inizio ero imbarazzato, ma poi ho pensato che dovevamo solo recitare. Così, ho detto che andava bene. Ero spaventato, ma ho deciso di farlo perché eravamo solo in 3. Mi sono tolto i vestiti e per la prima volta ero completamente nudo di fronte al mio amico. Ascoltavo le storie di incontri occasionali con altre donne, ma per lui andava bene, perché non aveva intenzione di danneggiare il matrimonio. Ciò che mi colpisce è che tante cose terribili vengono commesse proprio da persone terribili. Fine della puntata 26.
1: Puntata 27. Rimasi tutto il giorno chiuso nella mia stanza. Mia madre andò in chiesa a piangere dal prete, che la istigava a essere ancora più dura nei miei confronti, dato che odiavo andare in chiesa e pregare. Al prete non ero simpatico, perché non mi assoggettavo a lui. Avevo 16 anni, un bel faccino ed una pelle liscia e soffice. Ero in metropolitana, e poco prima della mia fermata, noto una signora seduta di fronte, che mi guarda da cima a fondo, mentre si mordicchia le labbra. Lei aveva gli zigomi alti, le labbra sottili, capelli color biondo rame a caschetto. La macchia di sangue si era allargata fino a formare un quadrato perfetto. L'infermiera e l'altra donna si erano appartate in una stanzetta. Sentivo i loro sospiri. Traumatizzato da quella scena, rimasi sdraiato a fissare il soffitto. Non avevo le forze per alzarmi. La mattina dopo, pioveva, e venne a trovarmi un bellissimo ragazzo, di qualche anno più grande di me. Fine della puntata 27.
0: Puntata 28. Dopo 10 minuti, sentii chiamare. Frederick, puoi venire qui un minuto? Salii di sopra, e lei era nuda sul letto. Mi ha preso e ha iniziato a baciarmi, ma quando toccai in mezzo alle gambe, scoprii di essere stato ingannato. Mentre avevo l'orgasmo, mi accorsi che lei era dietro di me e aveva visto tutto. Mi sorrise. Era una donna simpatica e scherzosa. Vengo subito al punto. Purtroppo mio marito non mi soddisfa più sessualmente. Lo vuole fare soltanto una volta al mese e viene subito. Ho parlato di questo con mio suocero, mentre mio marito era al lavoro. Gli ho detto che se continuava così, avrei dovuto lasciare suo figlio. Lui rispose che ne avrei avuto tutto il diritto. Ebbene, dopo aver mangiato e bevuto finimmo per avere un rapporto completo. In mattinata ci portarono a visitare la piccola fattoria. Andammo assieme ad un gruppo di persone e tra questi c'era anche una coppia di fidanzati. Ricordo che c'era un fienile, una piccola stalla e vari recinti con animali. Fine della puntata 28.
1: Puntata 29. Nella fattoria c'erano mucche, un pollaio con galline, tacchini, anatre e conigli. Nel recinto più grande ecco un mulo, l'animale più simpatico. Loro sono accompagnate da un uomo con un'automobile lussuosa, che le attende in strada. Penso sia un idiota che loro hanno già truffato. Ma lui ha il vizio, e tiene la bocca chiusa, per evitare la vergogna. Lui è sempre seduto sul divano che mi fissa, mentre faccio colazione. Al mio rientro, dopo 6 ore, è ancora sul divano, con lo sguardo assente. E questo accade tutte le mattine. È stato il rapporto più intenso della mia vita. Da 4 mesi abbiamo rapporti sessuali tutti i giorni, e io sono felice. Non mi sento per niente in colpa. Credo che mio marito desiderasse essere punito. Era inverno inoltrato e avevo bisogno di dormire al caldo. Mi alzo e procedo a tentoni per la stanza, cercando l'armadio dove è riposta una coperta. Non la trovai. Ma era come se l'armadio mi attirasse dentro di sé. Vi entro dentro. La scena poi cambia. Lui o lei ha poi iniziato ad applicare il sapone sul mio corpo. Proprio come fa la mamma. A partire dal mio viso e poi lentamente scendendo. Tutto ciò era profondamente sbagliato, ma inevitabile. Sono quasi 4 mesi che mia madre ha incontrato questo tipo. E lo ha portato in casa. Premetto che lui non lavora, non fa assolutamente nulla, è un uomo inutile. Adesso, ha addirittura la residenza a casa nostra. Sembrava tutto tranquillo, quando all'improvviso sentii un rumore, e poi il suono di passi. Fine della puntata 29. Puntata 30. All'età di 10 anni, sono stato sedotto dalla mia babysitter. Aveva riempito la vasca da bagno e mi aveva invitato a nuotare con lei. Eravamo ancora in biancheria intima, mentre ci baciavamo e ci toccavamo. Lei aveva 16 anni, ero completamente perduto, al punto che ero disposto a fare qualunque cosa lei mi chiedesse. L'ho sorpresa a chiamare un uomo e a dargli il nostro indirizzo. Tutto, compreso l'audio, è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza. Ho creato diverse copie del video e le ho conservate come prova. Aspettavamo che i miei genitori andassero via, poi ci spogliavamo e realizzavamo tutti i nostri desideri. Facevamo il bagno, e poi guardavamo la televisione sul divano. Sono stato abbastanza intelligente da installare un sistema di sorveglianza che copriva l'interno della casa, e anche il cortile. E non è finita qua. Fine della puntata 30. Fuori controllo.
0: Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono il caos, la ricerca del piacere e il cosiddetto peccato.
1: Un podcast di Cane Capovolto.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

0: occhio. Voglio morire. Dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno?
1: Qui da Mario ce ne so 100.
0: Oh, sì, va bene, ma questo è uno che ruba.
1: Sempre 100 sono.

Radio C Roma 105.6 è il piatto che fa per voi.

Yes, you are. Thank you. Thank you very much. Oh.

0: Bella la Decidoma, bella Fella Sgalor, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, Fosco sei un grande.
1: Grazie per Paolo, ci vediamo presto.

Tutto a titolo di promemoria, vi ricordo che la carta, anche se a fatica, alla fine avvolge sempre il sasso. E poiché, come diceva l'amato Camus, bisogna adoperare i propri principi nelle grandi cose, dal momento che in quelle piccole basta la misericordia.

0: appena appunto tornata dalla Cisgiordania per raccontarci qual è la situazione e cosa appunto ha visto con i suoi occhi. Ci senti?
1: Sì, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Buon sentito.
0: Allora, bene, ti chiederei appunto, tu sei andata in Cisgiordania, sei appena tornata ieri notte, l'altro ieri notte, e quindi hai visto e sei stata presente, diciamo, in quest'ultimo periodo in cui mi dicevi, mi raccontavi anche, c'è stato un po' un cambio evidente di approccio, anche e soprattutto da venerdì scorso, dagli ultimi fatti di venerdì scorso, durante i quali hanno perso la vita quattro palestinesi e anche due israeliani, ma comunque sembra un po' un'escalation, anche se la situazione non è mai leggera. Sicuramente negli ultimi giorni c'è stato un po' un cambio di passo, quindi ti chiederei di fare un po' un quadro, come sei andata, in che situazione eri e anche di quello che hai visto.
1: Sì, perfetto, ciao a tutte e tutti. Tutto allora, sì, io sono partita insomma più di due settimane fa, quindi ho potuto sicuramente vedere questa escalation di cui tu parli, proprio diciamo osservando la pratica, l'azione violenta e di avanzamento dei coloni sul territorio. Io sono partita con associandomi a questa campagna di supporto a villaggi, contadini, pastori, insomma situazioni cittadine della Cisgiordania, che si chiama FAZA, una campagna che è promossa da un coordinamento di comitati popolari, quindi fondamentalmente una rete di persone appartenenti a vari villaggi della Cisgiordania, palestinesi. Quindi è interessante, la campagna è guidata prevalentemente, totalmente da palestinesi, persone palestinesi che quindi diciamo spostano la solidarietà internazionale che arriva sul territorio a seconda delle necessità dei diversi villaggi appunto in Cisgiordania, dove ci sono situazioni di tensione particolari, ovviamente con coloni e militari israeliani. Quindi io sono andata e facendo questa attività di documentazione, monitoraggio, interposizione quando necessario, in una prospettiva ovviamente di cercare di abbassare la tensione o comunque l'impatto dell'attacco dei coloni eventualmente sulle popolazioni locali. E sono stata presente in due villaggi, diciamo nella zona fra Ramallah e Nablus, quindi proprio nel centro della Cisgiordania. E ho visto quindi come è cambiata la situazione dopo il venerdì 24 luglio, di cui parlavi tu, infatti, che è stata una data abbastanza cruciale, perché si sono verificati a Tel un episodio classico purtroppo nella vita quotidiana dei palestinesi, quindi una invasione, un assalto da parte di un gruppo di settlers, come li chiamano, cioè di coloni, che regolarmente insomma praticano azioni di invasione, di disturbo, di provocazione di terreni, di case, di villaggi, con ovviamente azioni violente, no? Di aggressione sia a oggetti di lavoro, attrezzi, insomma case, abitazioni.

0: e persone di fronte all'ennesimo, diciamo, assalto alla popolazione palestinese di questo villaggio che si chiama Tel, appunto nella zona di Nablus. C'è stata appunto una colluttazione, una risposta da parte anche dei palestinesi, e è stata in qualche modo sottratta un'arma agli israeliani. Insomma, il risultato di questo assalto, che poi ha visto l'intervento anche di militari israeliani, che come sappiamo bene solitamente fondamentalmente intervengono per appoggiare l'azione dei coloni, e quindi il risultato purtroppo è stato l'uccisione, l'assassinio di 4 palestinesi, e in questa colluttazione sono morti anche 2 israeliani, un colono e un militare. Ovviamente questa situazione ha portato poi nei giorni successivi a un'escalation della rappresaglia da parte sia di militari che di coloni israeliani in tutta la Cisgiordania, tra l'altro che coincideva con il sabato, che è appunto lo Shabbat, il giorno festivo per i coloni. Lo segnalo perché, stando lì sul territorio, le compagne palestinesi che ci hanno ospitato hanno sempre segnalato come il venerdì sera, il sabato sera siano i momenti più cruciali di tensione proprio nella vita quotidiana, perché sono i momenti appunto in cui fondamentalmente i coloni sono liberi, non lavorano e si danno appunto liberamente a scorribande, in cui appunto praticano maggiori atti di distruzione, di violenza, di provocazione. Quindi il sabato successivo ovviamente sono esplose numerose rappresaglie in giro per tutta la Cisgiordania, con i soliti assalti alla popolazione, alle macchine, distruzione di fabbricati, insomma, rurali, fattorie, case, abitazioni, e un avanzamento, insomma, maggiore dell'occupazione. Allo stesso modo, parallelamente, i militari sono intervenuti entrando insomma nelle città principali, ovviamente parliamo di Jenin, Hebron, insomma anche quelle un po' più storicamente con una resistenza più forte, e anche nei villaggi, in tutti, insomma, in moltissimi villaggi di cittadine di tutta la Cisgiordania, ovviamente anche lì facendo rappresaglie, perquisizioni. L'ultimo dato che avevo, ma sicuramente può essere aggiornato da, insomma, stanotte, da ieri notte a oggi, insomma, erano state arrestate più di 30 persone palestinesi, case occupate con diciamo affissione di bandiere israeliane sulla casa, eccetera eccetera. Quindi questo un po' è stato il panorama generale. Dall'altro lato c'è da dire che la popolazione palestinese da anni ormai, soprattutto in seguito al 7 ottobre, quindi tutto quello che è stato il peggioramento delle condizioni in termini di repressione da parte dei militari e dei coloni israeliani dopo il 7 ottobre, vengono, diciamo, già appunto da tempo rianimando quella che è una rete di organizzazione informale che è presente sia all'interno dei vari villaggi, fra famiglie, clan, insomma realtà della popolazione civile che sono sul territorio, così come fra i vari villaggi, forme di comunicazione e di solidarietà, spesso tramite social, tramite, insomma, telefono, vari punti, diciamo, di osservazione che vengono stabiliti, in cui ci sono turni di giorno, turni di notte, insomma le stesse persone palestinesi si organizzano ormai da più di 2 anni per monitorare gli spostamenti, l'avanzamento, gli attacchi dei coloni soprattutto, e quindi cercare di avvisarsi, coordinarsi, proteggersi, sostenersi a vicenda. Quindi sicuramente in questi giorni è aumentata la tensione, è aumentata anche la necessità di attivazione di queste reti di solidarietà interne anche a appunto comitati, famiglie o comunque insomma realtà della popolazione civile palestinese. E non so se vado avanti, sì, raccontando un po'.
1: Sì, sì, assolutamente, sì. Okay. Ma appunto c'era anche un articolo oggi sul manifesto che raccontava come un altro palestinese è stato colpito ieri durante un raid dell'esercito, ma che comunque il concetto è che gli israeliani, soprattutto come azione del ministro della difesa Katz, dà ordinanze per occupare terre, cioè dà comunque la possibilità di occupare terre, in particolare 20 ettari nell'area di Jenin, e quindi di ampliare anche e di oltre 11 chilometri di strade militari nel governatorato. E questo, appunto, come dicevi te, poi si concretizza nell'ingresso indiscriminato nell'occupazione delle case, degli oliveti da parte dei coloni, questi che vengono chiamati giovani delle colline, che poi sulla RAI erano stati anche chiamati escursionisti. C'era stata questa, un giornalista della RAI che li ha chiamati escursionisti, e quindi ecco, sì, se ci puoi raccontare come avviene, anche se appunto è immaginabile.
0: Assolutamente, sì, fra l'altro la questione escursionisti è tragicamente ironica, perché è stata presa, copiata, tradotta dalla definizione di hikers dati appunto dai media ufficiali israeliani, ovviamente all'indomani di quello che di fatto era un assalto dei coloni, che insomma non è certo una novità. Sì, quello che può essere interessante che io condivida un po' proprio come ho visto sul campo, appunto, come l'azione, che fra l'altro dopo il venerdì 24 luglio si è incrementata, quindi ho proprio potuto vedere come l'avanzamento, la strategia, la tattica di avanzamento dei coloni nelle zone rurali, al di là di quelle che sono le pratiche che purtroppo conosciamo da anni, proprio del governo, dell'esercito, no? Di costruzione di muri, di moltiplicazione di checkpoint, di recintamento di cittadine intere. Noi siamo passati, per esempio, faccio dei nomi perché è interessante poi anche localizzare, no? Sinjil è una cittadina appunto nei pressi di Ramallah, che è totalmente recintata e con filo spinato, c'è un checkpoint per entrare, quindi come se noi per andare al paese, insomma, tornare a casa devi passare regolarmente tramite una sorta di frontiera, no? Quindi questo già sappiamo come negli anni si sia moltiplicato, e sicuramente come loro raccontano, dopo il 7 ottobre purtroppo c'è stata un'espansione di queste forme di precarizzazione e di immobilità, no? Cioè il fatto di proprio impedire ai palestinesi la mobilità a livello spaziale e creare una precarietà proprio della vita quotidiana, perché se tu non sai mai a che ora parti da casa per poter arrivare al lavoro, e magari ci metti mezz'ora o magari ce ne metti quattro, magari ci metti una giornata intera perché magari chiudono il checkpoint, cioè ovviamente questo ha prodotto una impossibilità, quasi come per noi può essere stata la pandemia l'ennesima potenza, no? Un'incapacità a pianificare la propria esistenza a livello familiare, lavorativo, personale, proprio diminuto in minuto. Oltre a questo, che purtroppo, insomma, penso tutte le persone che hanno seguito un po' la storia della colonizzazione del territorio palestinese conosciamo già, c'è una dinamica che è tra virgolette recente, che comunque è stata implementata, cioè rafforzata negli ultimi tempi, negli ultimi anni, che sono appunto queste forme di costruzione degli avamposti, cioè da colonie strutturate come le conosciamo, con le casettine tutte uguali, collocate nelle alture delle varie colline, perché ovviamente la strategia colonialista israeliana punta sempre alle alture, perché sono i luoghi da cui controlli il territorio, da cui controlli le risorse idriche, le fonti d'acqua che vengono spesso occupate, e piano piano ti espandi a livello territoriale, energia elettrica e tutto. Diciamo, per gemmazione vengono prodotte da queste colonie degli avamposti che inizialmente cominciano come o delle tende, oppure vengono occupate delle grotte, che insomma sono abbastanza numerose in zone rocciose. Spesso le tende vengono magari rubate a popolazioni beduine, insediamenti beduini, che vengono sfollati appunto con la forza, atti di violenza, provocazioni, il furto di greggi, di pecore, di capre, eccetera. E poi questi, diciamo, primi insediamenti si trasformano piano piano in container, oppure vengono occupati poi piano piano tramite una pratica di avanzamento territoriale, di espansione, della colonizzazione altri casolari, magari già in parte abbandonati, oppure proprio in cui appunto le persone palestinesi vengono cacciate, sfollate con la forza, forza di provocazione, assedi. Io ho potuto documentare direttamente, eravamo in un appunto sempre nella provincia di Ramallah, questo caso molto pesante a Jalud, una piccola, diciamo, un villaggio in cui in quel momento esattamente due case palestinesi che erano sulla, diciamo, su una, la cima di una collina abbastanza prossima ad altri praticamente colonie più strutturate, era completamente assediata da una decina, quindicina di coloni che avevano bloccato l'unica via di accesso a questo piccolo agglomerato di case, impedendo alle poche persone che erano rimaste, praticamente una famiglia, qualunque tipo di accesso alle risorse vitali, cioè erano stata staccata la corrente, gli era impedito l'accesso all'acqua e non potevano, praticamente nessuna persona del villaggio poteva accedere alle case per poter portare del cibo, insomma alimenti, acqua, così. Addirittura la popolazione si è avvicinata col sostegno ovviamente falso, ipocrita, di 3-4 soldati che però sono stati comunque presi a pietrate da questi coloni, e che nel momento in cui la popolazione del villaggio ha cercato di sfondare con una ruspa per togliere, diciamo, la terra che era stata messa sulla via d'accesso per impedire appunto l'avvicinamento della popolazione locale per sostenere questa famiglia che era presente assediata da giorni, è stata la reazione dei coloni, è stata una rappresaglia sul villaggio, ovviamente con atti di violenza, incendi, devastazione, addirittura un bambino è finito in urgenza. Questo è un caso classico, quindi assedi in cui piano piano si sfollano le persone, alberi di olivo sradicato, questo già lo sappiamo, ma questa pratica che raccontavo, che vorrei raccontare, di uso di persone minorenni, colone, quindi settler minorenni, vedi anche bambini di 12, 13, 14 anni, insomma in su fino ai 16, 17, in maniera strategica, perché ovviamente praticando atti che poi formalmente sono spesso considerabili illegali anche di fronte a una ipotetica giurisdizione israeliana, ovviamente essendo minorenni non sono perseguibili, oltre al fatto che ci si vende l'immagine del povero piccolo pastorello innocuo, no? Di fatto questi sono ragazzini, ci raccontavano i compagni palestinesi fra l'altro di casi di ragazzini presi da orfanotrofi o piuttosto da situazioni familiari molto complicate in cui che vengono nutriti d'odio, in quanto li si narra che la loro famiglia è stata distrutta da ovviamente gli arabi, dai palestinesi. Comunque li vedi proprio perché facendo monitoraggio abbiamo avuto anche contatti ravvicinati, proprio volti imbruttiti a 14, 15, 13 anni dalla cattiveria, dall'odio, che vengono praticamente sfruttati per andare con i greggi rubati ai beduini o ai pastori palestinesi e praticamente costituiscono una sorta di diciamo gruppo d'avanguardia, nel senso che vengono lasciati in questi insediamenti, tende, tendopoli, case diciamo occupate da poco, e da lì loro quotidianamente avanzano con questi greggi di pecore, di capre rubate ai palestinesi, facendo un'azione non solo di disturbo, perché ovviamente scendono in mezzo alle case, si avvicinano progressivamente sempre di più ai centri abitati, provocano, registrano, fanno video, distruggono tutto quello che trovano sul cammino, non solo ovviamente pecore e capre che si sa mangiano di tutto, quindi germogli di olivi, olive stesse, ortaggi, seminativi, insomma ovviamente fanno terra bruciata, ma gli stessi ragazzetti ovviamente distruggono tutto quello che trovano sul cammino, rubano attrezzi da lavoro, danno fuoco, spaccano telecamere, spaccano insomma materiale da lavoro. E oltre a fare questa azione di disturbo e di provocazione, soprattutto nei confronti di quelle che sono le case, le abitazioni, gli insediamenti che magari si trovano a metà strada fra la colonia più strutturata, che in alcuni casi è presente anche da 30, 40, 50 anni, in questo territorio che c'è nel mezzo tra la colonia strutturata e il villaggio, la cittadina palestinese, ovviamente esistono varie abitazioni rurali di palestinesi, appunto accampamenti di beduini, eccetera, E quindi piano piano loro avanzano come una sorta di, appunto, di avanguardia, non solo disturbando, provocando, ma di fatto fanno anche proprio una mappatura del territorio. Cioè, noi mentre documentavamo, loro stessi ci documentavano a noi con droni, con telecamere, con video, prendono le misure, capiscono quali sono le case eventualmente da occupare successivamente, quali sono le vie da attraversare per poter avanzare.

0: a ottobre, quando ci saranno le elezioni, comunque costituiscono una forma di costruzione di milizie, fondamentalmente, che poi anche in caso di eventualmente risultato negativo alle elezioni possono ovviamente rimanere sul territorio, e quindi sono milizie già conformate. Fra l'altro, poco tempo prima che io arrivassi, appunto a luglio, Ben-Gvir, no, il ministro della sicurezza israeliano, aveva appena proposto di trasferire il corrispondente di più di $1 milione a un gruppo che sostiene appunto i coloni, quindi armandoli. Questi gruppetti di minorenni coloni pastorelli che vanno in avanzamento solitamente vengono coordinati ci sono dei coordinatori regionali o comunque locali che sono coloni comunque politicamente strutturati, armati appunto con queste fucili o mitragliette, perché le mitragliette sono quello che gli è stato dato appunto dal governo israeliano, e fondamentalmente coordinano differenti avamposti della provincia intorno a specifiche appunto cittadine, e quindi monitorano la situazione, forniscono a questi ragazzi, ragazzetti, alcuni casi sono anche parenti, figli, nipoti, insomma tutto il necessario per procedere, li mandano fondamentalmente in avanscoperta e poi subentrano in molti casi per alzare la tensione. Quindi nel primo villaggio in cui sono stata, appunto Cariot, pochi giorni prima che noi arrivassimo, il colono capo dell'avamposto, che avevano in qualche modo occupato già il territorio disseminativo della famiglia contadina in cui noi eravamo andati in supporto, e che aveva delle serre, ha delle serre tuttora in cui produce ortaggi, che poi è il sostentamento economico della famiglia, e quando intendo famiglia intendo almeno 10 nuclei abitativi, perché figli, nipoti, eccetera, avevano già occupato un territorio disseminativo, l'avevano devastato appunto con l'azione delle pecore e delle capre, e stavano scendendo per minacciare, con la mitraglietta, sparando in aria, tentando anche di, puntando la mitraglietta in fronte al contadino, proprietario delle serre, per obbligarlo, per spingerlo, provocarlo a smantellare queste serre, perché appunto a loro interessa di fatto il territorio nudo, no? Per poterlo poi occupare e espandere. Nel secondo caso un villaggio che si chiama Bufalà, un po' diverso, perché rurale comunque, ma più che di base tutti i villaggi in Cisgiordania hanno un'economia anche basata, o comunque una tradizione profondamente radicata nella cultura comunitaria della raccolta delle olive, quindi comunque c'è una radice contadina in tutte le cittadine, anche quelle un po' più dedicate magari ai servizi, al commercio, più ricche, quindi comunque la questione dei territori di olivi, che sono sempre meno accessibili, che ormai sono praticamente possibile andare a raccogliere olive giusto in quei 4 olivi che sono rimasti intorno ai villaggi, perché tutto il resto è stato o sradicato o occupato. Però questa seconda cittadina, Abu Falà, invece è una cittadina in cui c'è una forte presenza di anche persone che hanno familiari all'estero, insomma della diaspora negli Stati Uniti, quindi con un importante ruolo magari delle rimesse economiche, quindi anche un'economia un po' più fiorente. Ma questo per far capire anche come l'azione violenta della colonizzazione sia assolutamente interclassista rispetto alla popolazione palestinese. In ogni caso, lì abbiamo potuto osservare come nel giro di 2 giorni, fra il venerdì e il sabato, c'è stato un avanzamento di questi pastori, che arrivavano solo a una certa distanza di qualche centinaio di metri dalle case in cui noi eravamo, che erano un po' le case di frontiera, la barriera di protezione rispetto al villaggio. Nel giro di 2 giorni hanno scavallato le case, hanno distrutto dei vetri, delle telecamere, della fattoria, sono praticamente andati avanti e hanno continuato a monitorare, e hanno poi il giorno in cui siamo andati, l'ultimo giorno, insediato una tenda, quindi un nuovo avamposto molto più vicino alle case, no? Quindi c'è stato non solo un incremento della violenza il sabato dopo gli eventi di Tel, perché sono state fatti incendi, eccetera, assaltate persone, macchine, abitazioni, fattorie, eccetera, ma anche proprio un'accelerazione dell'avanzamento territoriale della colonizzazione. E non so, magari se vuoi qualche domanda.
1: ti ho lasciato andare, perché effettivamente hai dato un

0: quadro molto, molto chiaro e vivido di quello che sta succedendo lì sul territorio, perché poi appunto noi leggiamo, però in effetti le dinamiche sul campo sono veramente allucinanti e sono fatte di piccole poi sono piccole cose ma violente e continue. Questa è la cosa che a me veramente impressiona tantissimo, e sono costanti da sempre, e immaginare che ci sia appunto una recrudescenza, che si stia alzando l'asticella su come sta andando avanti l'occupazione, alla fine è questo, della Cisgiordania, con il supporto ovviamente dell'esercito del governo israeliano, è quello il loro scopo. Quindi hai dato veramente un quadro molto chiaro della situazione, quindi direi che se non hai altro in particolare da aggiungere, da raccontare, poi sicuramente magari poi faremo altri approfondimenti più in là.
1: Certo, ti posso magari aggiungere due cose al volo,
0: certo.
1: Se abbiamo 2 minuti.
0: Sì, sì, sì.
1: Che giustamente proprio l'hai già detto tu, ma insomma per ribadire il concetto, come poi questa azione colonialista ovviamente è sostenuta in maniera chiara, esplicita e potente da quelle che sono le forze militari di occupazione. Quindi mentre documentavamo questa avanzata poi dei coloni, nel contempo il sabato il giorno dopo l'evento, insomma, quindi l'aumento della rappresaglia, i militari ovviamente sono intervenuti al fianco di questo avanzamento, noi l'abbiamo visto sul campo intervenendo con gas lacrimogeni, appunto oltre a occupare proprio le cittadine nella, diciamo, a Turmusaia, che è una cittadina vicina alla nostra, è stato proprio fatti, come dicevamo, rappresaglia casa per casa, è stata occupata una casa per più di 48 ore con tanto di bandiera messa su, ma soprattutto sono state bloccate completamente ogni forma di viabilità. Cioè quello che i militari fanno, oltre a reprimere, perquisire, arrestare, è interrompere la viabilità fra un villaggio e l'altro, proprio per impedire che i palestinesi si organizzino, si spostino per portarsi solidarietà, quindi attaccando villaggio per villaggio internamente, qualcuno di più, qualcuno di meno. Spesso le comunità, i comitati si organizzano in tempo reale, c'è un costante aggiornamento, no? C'è l'incendio lì, c'è il blocco del checkpoint là, stanno attaccando quella fattoria, le persone sono organizzatissime da questo punto di vista, quindi poi c'è una grande spinta alla solidarietà che sta anche aumentando. Quindi mi piacerebbe chiudere anche un po' segnalando questo, no?
0: Sì.
1: Cioè, magari non c'è una forza politica in questo momento chiara, organizzata, univoca, che in qualche modo raccoglie l'esasperazione e l'azione anche di risposta della popolazione palestinese, che comunque agisce in una totale disparità, perché affronta ovviamente un esercito e dall'altro lato milizie praticamente armate, quando è insomma una popolazione civile assolutamente disarmata, che al massimo insomma può usare qualche pietra per difendersi. Quindi l'esercito interviene per interrompere quello che è un flusso di solidarietà, di supporto. Tra l'altro vorrei segnalare che fazza è carino, perché è proprio una parola tipica del linguaggio palestinese, che vuol dire mutuo aiuto di fronte al pericolo, no? Il fatto di la pratica di venire in soccorso solidarie reciproco di fronte a una situazione di emergenza, no? Quindi c'è una forte tendenza, una forte capacità di risposta, di reazione delle persone di fronte a questa situazione, mentre l'esercito cerca di limitare questo tipo di reazione. E vorrei segnalare anche l'ultima cosa, che invito, visto che comunque l'autunno sarà caldo, perché appunto il terrore, diciamo, di molte persone palestinesi con cui noi ci siamo confrontate, è quello che questa escalation sia in qualche modo manovrata per far sì che si crei una situazione in Cisgiordania, cioè di guerra, no? Ovviamente di intervento massiccio, armato, maggiore, magari anche in vista di destabilizzare la situazione del territorio, poiché appunto fino a ottobre dovrebbero esserci le elezioni proprio della Knesset, no? Del governo israeliano. Quindi creare una situazione di destabilizzazione per portare questa esasperazione palestinese a eventuali reazioni, no? Più organizzate, più radicali,

0: quindi poi giustificare un ulteriore incremento della repressione. Quindi settembre, ottobre, novembre sarà un periodo soprattutto che coincide anche con la raccolta delle olive ed è un'azione, diciamo, fondamentale non solo per l'economia ma anche proprio per la struttura culturale, quella che è la forza del radicamento comunitario, no? E poi forse nativo proprio, direi, cioè del popolo palestinese. La raccolta dell'oliva è un momento che storicamente è di grande convivialità, oltre al fatto che la maggior parte delle, cioè quasi tutte, praticamente tutte le famiglie vivono, se non commerciando, ma anche solo alimentandosi del proprio olio, ed è anche una pratica comunitaria in cui si passa da un un appezzamento all'altro, ci si dà una mano, come di fatto accade in parte nei nostri territori, ci si condivide il cibo, si pranza insieme, si canta insieme, quindi è un momento molto forte e che sta essendo sempre più, diciamo, messo in difficoltà. Molte famiglie ormai non possono più raccogliere, quindi, diciamo, tanto Fazza, invito a cercare su internet il contatto, sta raccogliendo adesioni da qui appunto a, vabbè, siamo già a fine mese, comunque insomma da qui all'inizio della raccolta delle olive, per andare un po' a fare quello che abbiamo fatto noi, quindi un'azione di supporto sul campo nell'attività di raccolta delle olive e di monitoraggio in caso di attacco di coloni. Esistono anche molte altre organizzazioni, insomma, non governative, che agiscono da decenni sul territorio, quindi c'è l'imbarazzo della scelta per decidere di partire dall'Italia per provare in qualche modo a portare un supporto concreto, una solidarietà attiva. E devo dire, non è irrilevante dire che è anche un'esperienza molto forte e bella, perché noi siamo qui abituate a vivere costantemente bombardati da media ufficiali in cui l'immagine della persona palestinese, della Palestina, è totalmente svilita e rivittimizzata, per cui c'è persone distrutte, povere, uccise, bombardate, dilaniate, arrestate, disperate. Ecco, la Palestina non è solamente questo, è un paese, un popolo occupato, sì, in maniera violenta, sì, è un popolo che resiste con una grande dignità anche culturale, c'è un'ospitalità spropositata, che è qualcosa che noi che viviamo in Europa, con all'ordine del giorno, diciamo, i CPR, le frontiere, i morti in mare, c'è un grande insegnamento, perché un popolo che è colonizzato, attaccato da decenni, continua a ricevere le persone che vengono da fuori con una ospitalità spropositata. Noi ci hanno riempito di cibo, di caffè, di tè, sono più, diciamo, hanno una cura nei confronti della persona ospite che è un grande insegnamento di vita, davvero, e quindi c'è una grande anche protezione nei confronti delle persone che vengono a supportare. Quindi lo condivido anche per restituire un po' la parte, diciamo, più di fioritura di quello che è la cultura palestinese, che è ancora molto forte, che è fatta di danze in cerchio, che è fatta di tamburi, che è fatta di cibo, che è fatta di accoglienza. Quindi l'invito è andare a conoscerla direttamente, al di là della narrativa istituzionale, insomma, che costantemente cerca di cancellare la dignità e la forza di questo popolo, che invece ha molto da insegnare in termini proprio di profondità del senso della vita, e che è attaccato in maniera radicale alle radici degli olivi e sta lì in qualche modo a veramente insegnarci anche quello che vuol dire vivere il territorio, insomma, esserne parte. E volevo chiudere un po' così, perché
1: bellissimo,
0: mi sembra importante.
1: Sì, rimanda qualcosa di molto bello e di resistente, senza dubbio.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 7 minuti.
1: Il tuono di Giovanni Pascoli. E nella notte nera come il nulla, a un tratto, col fragor d'arduo dirupo che frana, il tuono rimbombò di schianto. Rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo e tacque, e poi rimareggiò rinfranto e poi vanì. Soave allora un canto s'udì di madre.

0: Siamo con Roberto Fricantoni, front end degli Schianto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato.

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio Ciroma.
1: Sì, grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque sia si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti, ragazzi, e vi ringrazio, siete grandi.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 66%.
1: Cioè, come vedete, anche in questo racconto, o parabola, a seconda di quella che la vogliamo considerare, ci sono anche molti elementi analoghi.
2: Anagoli, da che? Tu stai là con tuo padre, questo stava lì con uno che dice che c'era la spada da poco!

Radio C Roma 105.7 per quei momenti, un po' così.

0: merda!
1: Sì!
0: Edda!
1: Sì!
0: Faccia un respiro profondo!
1: Lo faccio! C'ho l'angoscia! C'ho l'angoscia!
0: Signor!
1: Sì!
0: Lei!
1: Sì!
0: Mi deve dire!
1: Sì!
0: Dei titoli di canzoni molto famose! Sì.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 40 minuti.
1: Spera?
2: No, grazie.
1: Figo?
2: No, no, no.
1: Meloni?
2: No, arrassosia.
3: Radio Ciroma.
4: Fragola. Fragola.

0: Colonnello, ma tu sei mai stato giovane?
1: Sì, e anche incosciente come te. Fino al giorno in cui mi accadde un fatto che mi rese la vita estremamente preziosa.

0: Vostro onore, vorremmo ritirare la dichiarazione di non colpevolezza e dichiararci colpevoli.
1: Colpevoli! Ordine in aula! Ordine! Sceriffo!
2: Vostro onore! Vostro onore!
3: Grazie.
4: Grazie.
3: Assombrare l'aula!
4: Rallegramenti!
2: Vostro onore! Vostro onore, che giustizia è questa?
5: Ma non lo so.
6: Cosa farà adesso? Continuerà a colpire l'organizzazione?
5: Scusate.
6: Lei c'entra con lo scambio delle giurie?
2: Che cosa ne penserà il popolo? Non si domanderà che razza di giustizia è questa? Vostro onore! Vostro onore! Ma che sta... Aspetta,
5: Mai smettere di lottare finché l'incontro non è finito.
2: Non sento, che cosa hai detto?
5: Che non bisogna smettere di combattere se l'incontro non è finito.
2: Come?
5: Mi ha sentito, Capone.
2: Ah, vattene, non sei niente, solo chiacchiere e distintivo.
5: Qui finisce la lezione.
2: Sei solo chiacchiere e distintivo, solo chiacchiere e distintivo. Sei...

tu che c'hai 7 connessioni e un telefono a gettoni. Ma come fai tu che ci credi nei mercati e ti compri derivati?

Siete dei barbari. Barbari? E tu osi chiamare noi barbari? Sì, è un appellativo giustificato. Perché noi intendiamo distruggere quel mondo che voi, gente civilizzata, avete costruito. Noi vogliamo cancellare la storia dal momento in cui le macchine e le armi hanno rovinato più di quanto non abbiano offerto. E quando tu sarai morto, l'ultimo residuo vivente dell'inferno sarà scomparso. Per sempre.

0: Che diavolo sto guardando? Quando è che questo accade nel film?
1: Adesso. Sta guardandolo adesso, signore. Tutto ciò che avviene adesso sta avvenendo adesso.
0: Che è successo al prima?
1: È passato.
0: Quando?
1: Adesso. Siamo all'adesso adesso.
0: Torniamo al prima.
1: Quando?
0: Adesso.
1: Adesso?
0: Adesso.
1: Non posso.
0: Perché?
1: L'abbiamo superata.
0: Quando?
1: Proprio adesso.
0: Quando il prima sarà adesso?
1: Presto.
0: Quanto presto?
2: Signore!
0: Che c'è?
2: Ho identificato la loro posizione.
0: Dove?
2: È la luna di Venere.
1: Ottimo lavoro, stabilire la rotta e prepararsi all'arrivo.
0: Quando?
2: Alle precise,
1: signore! Domani a mezzogiorno saranno nostri prigionieri.
0: Chi?

0: La festa è finita! Baradevi in casa, siamo al baratro! Signorina Serena, sì. Mi chieda, ma signorina, sì. Com'è? Com'è questa crisi economica?
1: Ma signorina, com'è questa crisi economica?
0: Definitiva!

0: si tu sapesse dicere. Ah, si potesse dicere quello che il cuore dice quando s'arrie felice, si tu sapesse di. E si potesse sentire quello che il cuore sente, dicisse eternamente voglio restare con te. Ma il cuore sape scrivere. Il cuore è analfabeta, è come un poeta che non sape cantare, s'imbroglia, sposti e virgola, un punto ammirativo. Mette un congiuntivo a dove non c'ha da sta. E tu che lo stai a sentire, ti imbrogli a pressa, isso come succede spesso. E addio felicità.
1: Tangoneu, tanfuse, tangoneu, tanfuse, tangoneu, tanfuse, un papi da ca, c'è le gare unige di batta un ba, unige di mamma, mamma, tum tum. Padakata, c'è le gare, mam, tu calabata, ningetto bala, ningripsuli, unige di contagnida, pa.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

Ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirome, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 chilometri, anzi forse 500.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio C Roma. Radio C Roma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla.

0: Radio Cirova 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo 105.7. Ci trovi anche sul web www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.
1: Some people are more sensitive to these mysterious electronic impulses than others. These unfortunate, sensitive people will at times feel a strange tingling sensation. Others will feel it less strongly. Don't be alarmed, you will protect yourself.

Desert Storm 2. 12 muli lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

parlando di cose religiose, vorrei far notare a tutti che l'irreligione e l'ateismo sono in fondo il migliore sostegno della religione. Essi infatti offrono al credente che lo osserva e le combatte sempre nuove occasioni per esercitare il suo zelo.

0: che sale questo canto che va, è l'Internazionale, fu vinta, ma chissà, questa lotta che uguali e diversi farà, è l'Internazionale, fu vinta, e poi chissà.
1: A Radio Ciroma, che devo dire, ho fatto tante trasmissioni con Ciroma, non credevo che la sede fosse così bella.
2: Grazie.
1: Con un soffitto di legno, ma che vi devo dire? Mi è venuta voglia di affittare una stanza qua.
2: Bentornato Resta.
1: Saluti.

o munna de parola. Se tu dico non mi crede manca si pittasso solo, perché o munna de parola impara l'arte do parlà. E tu sai che quest'arte è l'arte che si sceglie o traditore, perché l'uomo senza cuore fa fortuna con parlà. Io, signor sì, pure so chi la legge si è applicata, che un mestiere si è imparato e si serve do parlà. Si capisce che parlando non giugge, imbroglia e facciamo pure. Ma però tengono cuore, ecco te che vuoi parlare.

0: mi ero perso. Sì, sì,
1: non ti preoccupare.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Siroma. E quando avete voglia di far due chiacchiere ancora su questi argomenti, ormai avete il mio numero, dovete solo fare.
2: Speriamo di averti presto a Cosenza per discuterne faccia a faccia.

1. Il sonno comincia a sparire. 2. Tra poco sarai sveglio. 3. Sarai completamente sveglio. 4. Ogni traccia di sonno è completamente sparita. 5. Sei allo stato normale di veglia. Apri gli occhi. Apri gli occhi. Apri gli occhi.

0: Jordan. Take away your check cards and your bank cards, and you won't like that.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, Coco, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: Yes, Hollywood. I do, do, do, do. Listen, Marvies.
1: Come?
0: Ah, Boderick e Marlon Brando non vengono più.
1: Perché?
0: Ah, Boderick se n'è andato con Darja nella giungla. E Marlon Brando?
1: Because?
0: Ah, because sei grassetto 240 kg non andrà più da Jumbo Jet?
1: Va bene, ma non è carino questo, madame, glielo dica, mi sembrando.
0: Aveva firmato un contratto?
1: Signor Sanchi è molto arrabbiato, sa?
0: Poi lui, con signor Sanchi in Italia, non lavora più.
1: Come ha detto Brando?
0: Ah, ringrazio.
1: Va bene, ok, ok.
0: E travolta?
1: Ah, non si sa se viene.
0: E cosa ne va a dire, non si sa? Mi scusi tanto, signorina. No, io grido, perché... Viene o non viene?
1: Vabbè, vengo o non vengo, non me ne frega niente. Anzi, io manco lo volevo nel film mio.
0: Sì, sì, glielo dica, va bene, a questo signore travolta, che a me manco mi piace, sì.
1: Perché deve essere pure uno malaticcio e mezzo pazzo, che ogni sabato sera si imbrieca e poi gli viene la febbre.
0: Lasci perdere, non fa niente.
1: Anzi, sai che cosa ci diciamo noi, italiani, a questi divi che non vogliono venire qua?
0: Sì.
1: Go to die kill! Andate a morire a Marseille!